0: ώρα τη Αξενέξτα.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: di essere extra.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e pochissimo controllo della situazione.
1: Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angie ed Elena. Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca: l'aura.
0: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

Ma t'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: entrerò mai. E vai.
1: Questa è la tua radio RDS Next.
2: Let's go.
1: RDS Next. You know. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Lib e Toni.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto.
3: Quindi mandateci le vostre segnalazioni
2: e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde
2: e Dre.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS.

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip
2: e mettiamo tutto in classifica. Siete d'accordo?
1: Probabilmente no, ma ne aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS.

0: con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: di Esce Next.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

0: te.
1: Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo.
2: Ciao Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove.
1: Abbiamo visto un po' troppe cose sui social.
2: Adesso vogliamo scoprire come funziona davvero.
1: Come andrà a finire?
2: Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

pietà fa brutto, beh certo, ma il non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Eleonora
3: e Joker.
2: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
3: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
2: Entrate in partita.
1: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: Session X. 3, 2, 1, go.
1: Let's go!
2: Questa è la tua radio, RDS Next.
0: Mais.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next. Baby,

0: Questa è la tua radio RDS Next
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station. Il cacchiero.

0: Yes, next.
1: Ciao, siamo Alice
2: e Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, prime volte, figuracce e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna l'agenda, dai su.
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Questa è RDS Next.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Piera,
2: Frankie e Atena.
1: Beauty, skincare e outfit. Ma soprattutto, cosa vale davvero la pena provare?
2: Noi facciamo un po' di selezione.
1: Voi, preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: questa è la tua musica.
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Next, yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire. Se è online ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri, e vi aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
0: Love Bombing solo su RDS Next.
3: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: RDS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore. Let me show you how it's done right. RDS Next.
1: I love.
0: Un botto di musica per te. Let me show you how it's done right. Tutta un'altra storia.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e pochissimo controllo della situazione.
1: Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca: l'aura.
0: Più 1000 aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. New music.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angie ed Elena. Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
2: E se riuscite...

sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.

perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica. Go!
2: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New music.

Cercaci sui nostri social. Instagram. RDS Next. Swipe up.

0: next year.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Next. Ciao, siamo Numero Verde
1: e Dre.
0: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
1: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
2: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore. Can you dance
1: to my beat? La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Lib e Toni.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto. Quindi mandateci le vostre segnalazioni
3: e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole. I wanna see you.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip
0: e mettiamo tutto in classifica. Siete d'accordo?
1: Probabilmente no, ma ne vi aspettiamo.
2: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Alice
2: e Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, prime volte, figuracce e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segna l'agenda, dai su.
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next. Ballano

questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove.
1: Abbiamo visto un po' troppe cose sui social.
2: Adesso vogliamo scoprire come funziona davvero.
1: Come andrà a finire?
2: Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

al cemento, il cemento raffredda il cuore a sti ragazzi del centro, nadie è cresciuti da soli, io voglio morire solo dentro una vasca piena di pezzi da cento, dove tutte ste pare posso affogarcele dentro.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next. Turn it up, up, let the speakers boom.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Chart of the Charts. Numeri? No, qui parliamo di mood, sfide e tendenze che fanno hype. Dalle vibe retro ai trend virali fino alle vostre top preferite. Chart of the Charts. La classifica che spacca solo su RDS Next.
1: Bentornati! Dopo tre mesi quasi, due mesi,
2: quasi,
1: quanto è passato?
2: Sì, tantissimo tempo.
1: Ed è anche il tempo che è passato tra me e Lisa, perché non ci siamo visti per tutta l'estate.
2: Esatto, infatti oggi ci racconteremo un sacco di cose, ovviamente le racconteremo anche a voi. Tutti i nostri backstage dell'estate.
1: Come
2: bello.
1: Stai?
2: Molto bene, tu?
1: Bene, sono felicissima, ragazzi, mi siete mancati. Ormai questo è il mio quasi quinto anno e mezzo.
2: Sesto anno?
1: Cioè io sto invecchiando con RDS Next, che nel frattempo però invece si ringiovanisce, migliora.
2: Quest'anno ci sono un sacco di nuove persone.
1: Sì.
2: E vedremo, vedremo,
1: vedremo come andrà. Sappiamo comunque che questo è, rimarrà per sempre il programma migliore di RDS Next. Ma andiamo avanti, parliamo di quest'estate.
2: Vai, vai, vai, vai.
1: Cosa hai fatto di bello?
2: Allora, io in realtà ho fatto un bel po' di giri. Ho girato parecchio. Ho girato parecchio, non sono stata mai a casa praticamente. Sono stata un po' in montagna sia a fine giugno che metà agosto più o meno, perché secondo me ogni tanto ci vuole. Poi quest'estate secondo me ha fatto un caldo troppo, ragazzi. Un caldo folle.
1: In Africa si stava meglio, lo
2: e
1: dico.
2: Quindi siccome proprio appunto per questo caldo ho detto vabbè, scappo, e l'ho detto sia a fine giugno che a metà agosto, perché lì c'erano tipo 20 gradi.
1: Sai che io la montagna d'estate non l'ho mai provata?
2: Io la screditavo, in realtà
1: tanta roba,
2: bellissimo
1: da provare,
2: perché tu ti allontani proprio da quella cappa di calore e respiri, cioè è bellissimo, bellissimo.
1: Bello,
2: poi
1: bello,
2: sono
1: bello.
2: Andata in entrambe le volte in un cioè in due bellissimi hotel con le terme, quindi cioè tu
1: ho
2: vai
1: visto,
2: lì proprio ti rigeneri, fai
1: la spa. Un po' rosicato.
2: Bello. Vabbè, poi invece proprio di vacanze sono stata a Santorini.
1: Così, giusto per un posticino.
2: No, bellissima Santorini, bellissima. E stranamente ho scelto un hotel.
1: Hai fatto tu?
2: Sì, ho fatto.
1: Brava.
2: Io. No, ma vi giuro, proprio bello.
1: Top.
2: Poi sono stata qualche giorno a Forte. Così.
1: Così.
2: Poi sono stata in Puglia con le mie amiche. Vabbè, lì siamo scese perché abbiamo dei nostri cari.
1: Però
2: amici che abitano.
1: Puglia è un po' il tuo punto di ritrovo d'estate con i tuoi amici.
2: Sì, sì, sì, sì, perché abbiamo dei nostri amici che abitano lì e quindi andiamo a trovarli d'estate che possiamo tutte quante senza impegni. Poi sono stata a Lampedusa con
1: i
2: miei genitori.
1: Amore.
2: Bellissima, bellissima. Mi è piaciuta un sacco, molto selvaggia, però molto molto bella. E un mare strepitoso, davvero molto molto bello. E basta, credo.
1: Venezia.
2: Ah, sono
1: Dai.
2: Stata a Venezia. Vabbè, però lì non sono stata in vacanza.
1: No, però
2: bellissimo. E vabbè.
1: Allora, io mi ricordo che l'anno scorso hai detto, oggi, quindi il primo giorno di radio dal ritorno delle vacanze, che l'anno scorso è stata l'estate più bella della tua vita. Quest'anno in che posizione la metti?
2: No, sopra quella dell'anno scorso.
1: Sopra?
2: Sì, amore.
1: Dai! Veramente?
2: Ma sì, ma perché secondo me in questa età, cioè più alla mia età, più cresci, più hai più libertà, più cioè fai
1: sì.
2: tante cose per le prime volte. E quindi sì.
1: Ok, ok, ok, ok.
2: O forse se no, magari non sopra, però a pari livello di quella
1: okay,
2: scorsa.
1: Ok, esperienze diverse, ma comunque bello.
2: Molto, molto bello.
1: Va bene,
2: bellissimo.
1: Va bene,
2: mi sono
1: bene.
2: Divertita un sacco e sì, mi è piaciuta. Voto okay. quest'estate, io darei un bel 9.
1: Oh, 9? Altissimo 9, ragazzi.
2: Amore, sì.
1: Brava, brava, ok, ok, ok.
2: Bene, bene, bene. Allora, invece raccontaci tu.
1: Allora, ragazzi, io ho fatto un'estate italiana, tranne quando sono andata a Sharm con tutta la mia famiglia, che ho deciso di portarli in vacanza tutti insieme perché non stavamo mai insieme, cioè, tra una cosa e l'altra. Quando si cresce si sta poco insieme in famiglia con
2: certo.
1: tutti, poi ne siamo in 6 e ho deciso di portarli a Sharm. E invece ho fatto Toscana tutti i weekend praticamente appena potevo, di giugno e luglio con Alice e l'altra Alice, la mia migliore amica
2: okay.
1: e mia sorella. Poi ho fatto 2 settimane in Sardegna e una settimana in Puglia con un gruppo di amici che erano in realtà gli amici della mia migliore amica,
2: okay.
1: ballerini, che poi sono diventati ovviamente anche amici miei.
2: Amici.
1: È stata un'estate bellissima.
2: Vero?
1: Sì, l'anno scorso l'ho vissuta in maniera diversa perché non ero stata bene. Quest'anno dall'inizio fino alla fine è stato bellissimo.
2: Ti sei divertita?
1: Sì.
2: Voto quest'estate?
1: Voto quest'estate, io darei anche io un 9.
2: Sì. Vedi?
1: bellissimo. Dai. Vogliamo sapere ovviamente anche la vostra estate, com'è andata, esatto, cosa avete fatto. Abbiamo già incontrato qualcuno di voi qua fuori che è andata molto bene, siamo contente di questo.
2: Raccontateci quali sono i vostri viaggi, quali sono stati i vostri viaggi, cosa avete visitato.
1: Ma anche quello. E ti dico di più, sai che Sharm inizialmente è una meta che non mi faceva impazzire, ci sono già stata. E il primo anno che ci sono andato ho detto
2: Carino,
1: non so se ci rimandrei. Siamo andati in un posto bellissimo, in un villaggio stupendo, ed è un viaggio che secondo me in famiglia
2: ci sta a fare.
1: Erano tutti un po' allerta, c'era un po' di agitazione perché comunque davanti c'è la guerra.
2: Certo.
1: Però era molto, è stato molto bello.
2: Bene. Quanto siete stati una settimana?
1: Una settimana, sconsiglio alle persone di andarci a fine luglio perché ci sono 55 gradi la mattina alle 9.
2: Direi.
1: Però state tutto il giorno in acqua, quindi questa è la soluzione.
2: Però l'acqua è calda perché è con tutto questo caldo
1: è un po' un brodo, vabbè. Il Mar Rosso brodo.
2: Ma comunque questo problema non si pone più fino all'anno prossimo perché oggi siamo entrati in autunno. Oggi è il primo giorno di autunno.
1: Però sai che io ho già programmato 3 viaggi per ottobre.
2: Tre viaggi. E dici dove vai però?
1: Amsterdam.
2: Bello.
1: Mi faccio un weekend.
2: Ma
1: così.
2: Con chi?
1: Da sola.
2: Ok.
1: Da sola ad Amsterdam. Allora non ci sono mai stata. Ho detto voglio partire da sola.
2: Sì. Ok.
1: Poi a Los Angeles. Vado per lavoro. E poi vado a Londra con mio fratello.
2: Bello. Allora io a Londra ci sono stata molto. Quando vai a Capodanno?
1: Mi devi consigliare qualche posto.
2: Ad Halloween?
1: No, vado un po' prima.
2: Amore, bellissima Londra, mi è piaciuta un sacco, però io sono andata ad aprile, quindi periodo pasquale. Invece io devo decidere dove andare questo inverno, perché io voglio...
1: Sta caldo?
2: No, perché non ho il tempo di partire per tanti... Cioè, al caldo vuol dire che devo andare lontano.
1: Ok, vuoi farti un viaggettino?
2: Mi serve un viaggettino, però Londra sono già stata, Parigi sono già stata.
1: Spagna?
2: Dove? Tipo io pensavo o Barcellona, non lo so.
1: Basta,
2: devo
1: Barcellona.
2: Capire.
1: Non ci sei stata a Barcellona?
2: No,
1: allora
2: mai.
1: Barcellona, scusami.
2: Però d'inverno, cioè a Natale Barcellona.
1: Però secondo me è molto carina. Io ci sono stata a Capodanno a Barcellona, è stato molto bello.
2: Sì.
1: Nel frattempo decidiamo dove andrà Lisa e vi lasciamo con la prossima canzone che parla d'amore di Saif.
2: Next. 1, 2, 3, go. Let's go. Let's get back to the pits. Come on, give it up. Here we go. RDS Next.

0: deciso che vado a Madrid o a Praga.
1: Sì.
0: Queste sono le destinazioni. E io e Lady vanno a farci weekend a Parigi, perché io non ci sono mai stata.
1: Ma mi ha detto ora che non è mai stata a Parigi. Bellissima. Allora, non è che io sia stata chissà quante volte, però due ci sono stata.
0: Ed è bella.
1: Amore, è bellissima, è super elegante come città.
0: Scusami,
1: a me piace un sacco.
0: Scusami. Ma ora, come vedete, è apparsa una lavagnetta all'interno dello studio.
1: E di qua, sì.
0: Cosa succederà mai? Te lo dico subito.
1: Vai.
0: Facciamo una classifica delle 5 cose più belle di quest'estate.
1: Ok, va bene, parti
0: io,
1: tu.
0: No, perché non so minimamente cosa
1: okay,
0: dire.
1: Ok, neanch'io, però parto
0: tu.
1: Io, va bene. Allora,
0: ripensando ai mesi, piano piano.
1: Ripensando ai mesi, allora
0: Tell
1: prima
0: more.
1: Cosa.
0: Vai. Scrivila più piccola.
1: Ah, non si vede? Aspettate che allora scrivo un po' più grande. Vabbè, no, dai, questo.
0: Vabbè, noi abbiamo il cancellino.
1: Scrivo da qua.
0: Allora, ha scritto una cosa che avevo messo anche io nella mia lista mentale. RDS Summer Festival, ma hai una tappa? Di preciso?
1: Rimini.
0: Rimini? Sai
1: sì.
0: Che io forse... Oggi ci siamo commosse. Cioè, Olbia è stato secondo me a livello emotivo molto forte.
1: È vero, però Rimini...
0: Sì, però ci sono i genitori,
1: capito,
0: gli amici.
1: C'erano tutte le persone sì. A vedermi. Rimini.
0: Rimini, lei ha scelto Rimini. Io forse metterò Olbia, dopo vediamo.
1: Rimini.
0: Ok.
1: Poi facciamo anche vaccina, cuoricino.
0: Okay. Primo Rimini.
1: Primo RDS Summer Festival. Poi 5 momenti migliori dell'estate.
0: Che secondo me possono essere non per forza la vacanza, ma anche quella volta che ero a cena con mio padre.
1: Ok, e ma aspettate perché mi devo ricordare. Allora, quindi qui siamo a giugno.
0: Sì.
1: Poi, vabbè ragazzi, vi dico la montagna. In generale,
0: ma,
1: proprio
0: ok, montagna.
1: Montagna, tutte entrambe le
0: ma
1: volte.
0: Ma tu sei una tipa
1: state...
0: che in montagna va a fare
1: no,
0: le camminate?
1: No, assolutamente no, amore. Io stavo all'hotel con la spa.
0: Ragazzi, non permettiamoci mai più.
1: No, no, no.
0: Ok, ok.
1: Perché, okay. Amore, scusami, tu andresti in montagna a camminare?
0: Forse sì. Forse con una passeggiata me la farei, ma
1: beh,
0: perché?
1: Una passeggiata, ma non che vai a fare tipo trekking pesante. Anch'io le passeggiate le facevo, però no, stavo in hotel con la spa.
0: Hotel con la spa e muti.
1: Infatti ora precisiamo hotel.
0: Hotel più spa.
1: Hotel.
0: Perché hotel senza spa ve lo prendete voi, punto.
1: Spa. Oh, ho sbagliato.
0: Vabbè, vabbè.
1: Spa.
0: Ok, ne abbiamo due, ne mancano tre.
1: Bene, poi momenti migliori dell'estate. Ah, ragazzi, un sushi che ho mangiato in Puglia.
0: Ma veramente?
1: Una cena che ho fatto in Puglia mangiando il sushi. È stata una cena bellissima.
0: Io ti amo.
1: Mi sono divertita un sacco. Beh, perché?
0: No,
1: una cena.
0: Sì, infatti va benissimo.
1: Cena.
0: Sono
1: sushi.
0: Felicissima che ti renda felice andare a cena.
1: No, ma amore, quel sushi non è...
0: Folle.
1: Buonissimo.
0: Poi mi lasci il nome.
1: Sushi, sì.
0: Dovresti ricadere in
1: Devi
0: Puglia.
1: Devi andare fino in Puglia.
0: Vabbè, però non si sa mai. Vado in Puglia.
1: Cena sushi. Ero con amiche.
0: Ok. Bella questa musica adatta.
1: Amici.
0: Ok.
1: Quindi è stata una bellissima cena in più col mio cibo preferito. Il mio cibo preferito fatto da Dio.
0: Meglio di così?
1: Un bel momento. Una bellissima serata.
0: Mi piace.
1: Ok. Poi
0: ne mancano due.
1: Oh cavolo, è difficile perché non mi ricordo cosa ho fatto.
0: Magari con i tuoi.
1: Con i miei genitori. Ah ragazzi, madonna, cosa mi stavo dimenticando. Cosa mi stavo dimenticando?
0: Ok.
1: Ragazzi, allora sono andata a Lampedusa. Bellissima. Ma la cosa più bella di Lampedusa è stata la barca. Perché io sono stata in barca 2 giorni.
0: Hai dormito sulla barca?
1: No.
0: Ah, okay.
1: No. Ho fatto tutto il giorno, tipo fino alle 8. E poi dalla mattina dopo, dalle 8 di mattina alle 8 di sera.
0: Ok.
1: Però sono stata tutto il giorno in barca. Orribile la sensazione quando scendi, vabbè, però.
0: Sì, che c'è tutto il mal di.
1: Sì, mal di terra.
0: Mal di terra.
1: Vabbè. E ma il cibo che abbiamo mangiato lì, cioè il nostro capitano cucinava, ma cucinava da Dio perché aveva un ristorante lui e quindi ci portava in giro e poi lui magari tipo alle 11:30 così si rifugiava sotto nella barca.
0: Bello!
1: Nella sua cucina e mi ha cucinato ragazzi di quei piatti, ho mangiato tanto di quel pesce buonissimo. Quindi barca
0: cibo buono.
1: Barca.
0: Mi piace come Lisa associa i suoi ricordi anche al cibo. Cioè lei si ricorda quello che ha mangiato, capito, in barca. Io
1: amore,
0: non mi
1: ma perché
0: fatto ieri.
1: Ma amore, ma perché cavolo.
0: Era
1: quando mangi una cosa.
0: No, sì, è vero.
1: Ti giuro, buonissimo.
0: Ne manca
1: cibo
0: uno.
1: Cibo buono. Mamma papi.
0: Che io mando un bacione e saluto sempre. Tanto sono sicura che ci staranno guardando.
1: Sì. Mia mamma ci sta guardando, papà no.
0: Ciao,
1: ciao. Papi. Vai mamma. Vabbè, e ultimo.
0: Dai, ce l'hai.
1: Cavolo, sai che in generale ti dico tutta la vacanza a Santorini.
0: Okay.
1: In generale Santorini come città, cioè come posto proprio, mi è piaciuto tantissimo. Sono partita con tutti quanti che mi dicevano no, ma vedrai che ti annoi, una settimana è tanto. No.
0: Ma infatti scusami, una settimana a Santorini cosa fai?
1: Amore, allora, io avevo prenotato, perché poi lì ci sono tutte le, tipo i B&B, gli hotel, tutti con la piscina.
0: Ok.
1: Privata della camera.
0: Sì.
1: E io avevo preso appunto questo B&B bellissimo, perché era sul punto più alto dell'isola e quindi c'era tutta la vista sul mare.
0: Col tramonto,
1: lì ci sono dei tramonti bellissimi. Poi, amore, quello che fai in vacanza, ti svegli, vai al mare, oppure noi se non volevamo andare al mare, stavamo appunto nella nostra casetta perché tanto avevamo la piscina.
0: Ti sei
1: stavamo
0: riposata?
1: Lì, mamma, amore, tantissimo.
2: Lo possiamo dire. Abbiamo messo su un bel programmino.
0: Oh, e stop ragazzi, eh. Ora tocca a me, che cavolo vi scrivo, non ne ho idea. Allora,
1: dai, hai dato 9 a questa.
0: Sì, ma il problema è che io sono un po' come Dory e mi dimentico le cose che faccio in generale.
1: Ma infatti, se vedi, mi ricordo il cibo.
0: Non ho intenzione di cancellare le cose di Lisa, quindi le lasciamo sopra.
1: Aspetta
0: che vogliamo
1: che mi sposto un
0: vederlo.
1: Po' così.
0: Scriverò un po' male, perché scrivo sempre male io. Allora, primo posto, mettiamo anche io RDS. Ho messo la B. Summer, metto una S così me lo sto a scrivere tutto. RDS Summer Festival, però io metto Olbia. Scrivo
1: okay.
0: Malissimo. Metto Olbia perché
1: mi
0: è stato.
1: Mi fa troppo ridere che questa è una B, ragazzi.
0: Sì. Olbia perché è stata l'ultima tappa del nostro Summer Festival, quindi mio e di Lisa, non in generale. E è stato molto. In generale, cosa sto dicendo?
1: È stata l'ultima tappa generale,
0: è stato molto emozionante. Siamo stati tutti
1: insieme.
0: Ma tu
1: l'avevi mai fatta l'ultima tappa?
0: Sì.
1: Però non era, cioè non...
0: No, è tipo il primo anno che ho fatto l'RDS Summer Festival, che ho fatto 12
1: tappe,
0: 12 serate. È stato molto emozionante l'ultima, abbiamo pianto così. Ma anche ad Olbia è stato emozionante,
1: sì,
0: perché comunque si è concluso un bel capitolo ancora tutti insieme. Quindi quello. Allora, secondo, io non mi ricordo se era estate. Forse era giugno, non lo so. Però sono andata insieme a Samu e la mia manager Dani a fare lo School Vision a Torino.
1: Ah.
0: Non mi ricordo la tappa, forse è leggermente
1: prima.
0: Secondo me
1: era fine maggio.
0: Ma
1: tipo.
0: Abbiamo fatto una serata bellissima, ci siamo divertiti come dei pazzi. Quindi io scrivo Torino.
1: Torino, ok.
0: Ovviamente metto Charm e lo scrivo con la S e basta, con la mia famiglia. Perché noi siamo 6, come dicevo prima, e stare insieme tutti e 6 è raro, è difficile.
1: Okay.
0: E quindi portarli tutti insieme, mi ha fatto una vacanza bellissima, non abbiamo mai litigato, cioè ci siamo proprio divertiti.
1: Okay.
0: Molto bello.
1: Molto bello, sì.
0: E scriverei anche come quarto la Sardegna. Generale, ok? Sardegna generale perché era il mio posto preferito. D'estate bellissimo ed ero con la mia migliore amica e mia sorella, quindi.
1: Ma dove sei andata?
0: Porto Cervo.
1: Ah, ok.
0: Sei andata a Porto Cervo 2 settimane. Là abbiamo una compagnia di amici che vediamo solo esclusivamente quelle 2 settimane lì.
1: Ok.
0: Quindi noi partiamo e sappiamo che là abbiamo il nostro gruppo ed è bello stare insieme.
1: Certo.
0: Cioè quest'anno poi non c'era nessuno che rompeva le scatole, eravamo tra di noi, eravamo molto più uniti. C'era anche mia sorella, quindi top. Cavolo raga, il quinto posto che lo scrivo a fianco se no non lo vedete. Questo è un 5, non è una C. Al contrario.
1: Sembra più una J.
0: Vabbè, quello che è. Al quinto posto. Cavolo ragazzi, è proprio difficile.
1: Sì.
0: Sì, è difficile perché non saprei cosa scrivere. Io magari, per essere generale, perché non so cosa mettere, scriverei Puglia. Anche se, no non è vero, non voglio più scrivere Puglia. No, vabbè,
1: non si cancella più.
0: I miei amici della Puglia, secondo me, si arrabbieranno tantissimo per quello che ho appena detto. Perché ho detto no alla Puglia. Solo che era fine agosto.
1: Okay.
0: E quindi io non vedevo l'ora di tornare a Milano.
1: Ok.
0: Cioè, sono stata benissimo con loro, ho conosciuto nuove persone.
1: Sì, però
0: ma
1: non eri
0: troppo
1: più nel mood.
0: Sì.
1: Anche perché dopo 2 settimane a Porto Cervo ci credo.
0: Non lo so, forse scrivo
1: vabbè,
0: Forte
1: una
0: dei Marmi.
1: Serata. Forte, bella.
0: Forte dei Marmi, che siamo andati a fare qualche serata ed è stato un po' l'inizio della mia estate.
1: Bello.
0: Sì.
1: Bello, ci piace. Quindi questi sono i nostri 5 momenti
0: sì,
1: preferiti
0: dell'estate. I nostri 5 momenti e i nostri anche modi diversi di vivere la vita. Guardate Lisa com'è precisa, scrive tutto dritto, sushi, montagna.
1: Tutto dritto, mica tanto.
0: E poi dietro io, così. Non vi preoccupate ragazzi.
1: Va bene, okay? Lo stesso.
0: Dai, fa niente.
1: Ora spostiamo questa, la mettiamo qui. Ok.
0: Ma allora, dato che noi siamo chart of the chart,
1: sì,
0: ora mettiamo in ordine, cioè in classifica, cose dell'amore che comprendi solo con gli anni, quindi una volta crescendo.
1: Ah,
0: magari in realtà, Dio, io e te ancora non abbiamo compreso.
1: Secondo me sì.
0: Sì?
1: No, secondo me no, cioè nel senso sì, quello che stai dicendo, no, è vero. Okay, quindi no, non abbiamo compreso.
0: Perfetto, perfetto.
1: Vediamo, vediamo.
0: Dove sono? Ah, qua, scusate, link iPad che devo
1: schiacciare. Ci serve l'iPad?
0: Ok, ah, lo, okay, vediamo,
1: ce lo fai
0: subito
1: vedere tu, perfetto.
0: Lo vediamo subito.
1: Eccoci. Bene, bene, bene,
0: attimo,
1: dai,
0: raga.
1: Sono molto felice comunque della mia estate. E non, comunque non ho capito perché quest'anno ci sono un sacco di persone che non vedevano l'ora che fosse autunno. C'è un sacco di persone tipo strafissate con l'autunno, che hanno fatto tutto lo shopping invernale.
0: Ho visto,
1: scusami, autunnale,
0: ho
1: comprare
0: visto
1: tutte le cose per la... Ma perché è così bella l'estate?
0: Ma poi non mettiamoci fretta, che poi appena arriva freddo, no, vorrei tornare a quando ero in Sardegna, vorrei essere lì con la foto di loro così al mare.

0: secondo me con calma.
1: Cioè, allora, anch'io sono felice. Anch'io sono felice.
0: Questo tempo, tipo il meteo di oggi,
1: è top.
0: Vai in giro, ti puoi mettere una felpina, ti puoi mettere la giacca e un outfit bello, si sta bene in giro, è ok.
1: E respiri, non fa, cioè, si sta bene, ma c'è comunque l'arietta fresca. Mentre d'inverno, ragazzi, ma in generale anche tipo metà ottobre, fa freddo.
0: Non si può stare.
1: Però io sono fan del fatto di tornare a mettersi sotto la copertina, magari con la tazza, il piumone.
0: Allora, per me l'inverno inizia quando su Canale 5, no? Quando su Canale 5 iniziano a far uscire gli episodi di Harry Potter.
1: Ah, non guardo Harry Potter.
0: Mamma mia, l'hai mai visto?
1: No.
0: No, ragazzi!
1: No, perché io non mi piacciono per niente i film, serie di fantascienza. Perché per me non sono reali. Cioè, capito, quello che vedo non riesco a... No.
0: Veramente?
1: Perché? Perché non è una cosa reale, capisco. Io invece i film mi attraggono tanto se riesco a immedesimarmi nella cosa e capire cosa può fare l'attrice, l'attore.
0: Ok, cioè come cosa si può provare.
1: Brava, okay, cioè, okay. Se so che una cosa tanto non mi può capitare perché è fantascienza.
0: Un film che hai visto quest'estate o una serie TV che hai visto quest'estate, chi ti è rimasta qua?
1: Ma ne ho visti tantissimi.
0: Veramente?
1: Di quest'estate, tantissimi. Allora, ho visto La Vedova Nera, che non avevo mai visto. Molto, molto bello.
0: Ok.
1: Cosa ho visto poi? Ne ho visti tantissimi. Ora dovrei scaricarmi quell'app che ha detto Marco prima. Perché voglio segnarmi tutti i film che vedo perché non me li ricordo.
0: Bello, però li puoi segnare, li puoi votare, li puoi anche condividere a chi usa l'app.
1: Bello. No, allora, l'altro giorno... Ok, l'altro giorno ho visto un altro film che non mi ricordo minimamente come si chiama, ma stupendo, proprio bello, non mi ricordo assolutamente il nome, ma amore te lo devi guardare.
0: E amore, ma se non ti ricordi il film,
1: no, te
0: il
1: lo
0: nome?
1: Scrivo, poi te lo scrivo.
0: Ok, ok.
1: Ma ti intrippa tantissimo.
0: Ok.
1: Proprio bello, bello.
0: Va bene, invece ho visto per la prima volta Shutter Island, non so se avete mai visto.
1: No.
0: Quello con Leonardo DiCaprio.
1: Tu l'hai
0: dove
1: visto?
0: Lui va nell'isola ed è pieno di matti psicopatici alla fine. Wow.
1: Com'è che si chiama?
0: È Shutter Island. È thriller, non so come spiegarti.
1: Ok.
0: Devi stare molto attenta perché mi sono distratta un attimo, non ho più capito niente. Sono dovuta tornare indietro e riprendermi quella parte lì. Però a livello di film, a livello di come hanno recitato loro, e poi se scopri la fine e vedi come ha recitato lui, dice è follia. Però è veramente un film che merita
1: di
0: essere visto. Bene, vi lasciamo con la prossima canzone e torniamo fra pochissimo.
1: A tra poco.
2: RDS Next.
3: Siamo Cami Bocci e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni. Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
4: Fino ai segreti più segreti.
3: Love Bombing solo su RDS Next.
2: RDS Next.

0: Next. Eccoci, siamo tornati e facciamo la classifica, mettiamo in ordine un po' le cose dell'amore che scopri soltanto negli anni, soltanto
1: che probabilmente
0: crescendo.
1: Noi non abbiamo ancora
0: scoperto. Vediamo, allora.
1: Che paura.
0: Essere amati e sentirsi amati sono due cose molto diverse.
1: Sì. Sto cercando di capirla. Allora, essere amati e sentirsi amati. Sì, sono due cose diverse. Cambia molto la percezione che hai dell'amore e della persona che hai a fianco, ovviamente.
0: Eh?
1: Cambia molto in base alla percezione che hai dell'amore e della persona che hai a fianco.
0: Sì,
1: e anche
0: certo.
1: Di come stai tu in una relazione, perché anche quello fa molto.
0: Sì, è vero amore, però, cioè, essere amati è una cosa. Cioè, allora, io posso essere amata, ma non sentirmi amata, capito? Perché
1: sì,
0: magari
1: sì, perché
0: la persona
1: magari
0: con cui sto, esatto, cioè ha un modo completamente diverso,
1: certo,
0: di amare da quello che ho io, e quindi io non mi sento,
1: certo,
0: amata.
1: Vediamoli tutti, poi li mettiamo in ordine.
0: Ok,
1: sono d'accordo. Conoscere qualcuno da anni.
0: Ma in ordine nel senso di importanza?
1: Ma sì, adesso vediamo.
0: Ok, capiamo, dai.
1: Conoscere qualcuno da anni non significa che quella persona conosca davvero te. Sono d'accordo, ma non sono d'accordo. Cioè, sono d'accordo, ma non sono d'accordo.
0: Oddio,
1: se
0: allora
1: conosco una persona da 20 anni, comunque un po' mi conosce. Non è vero che non,
0: sì,
1: conosce davvero me.
0: Sì, infatti non l'ho capita.
1: Cioè, se io veramente ti conosco da 20 anni, io so dirti qual è il tuo colore preferito, come stai,
0: certo,
1: la tua famiglia. Poi magari ci sono dei lati tuoi che tu non mi hai fatto conoscere. Però non penso di non conoscerti, capito?
0: Hai ragione,
1: sono
0: son d'accordo.
1: Sono contro questa affermazione.
0: Sono d'accordo. Sentire la mancanza di qualcuno non significa aver preso la decisione sbagliata. Verissimo.
1: Ma d'accordissimo.
0: Vero,
1: d'accordissimo. Ma sai quante volte chiudi un rapporto, che può essere con la fidanzata, con la tua migliore amica, con un,
0: sì,
1: tuo amico,
0: ti manca,
1: stai malissimo,
0: però
1: perché
0: poi
1: stai malissimo, però sai che hai fatto la cosa giusta,
0: certo.
1: Cioè stai più male a starci insieme che a stargli lontano.
0: Mi sei piaciuta.
1: Questa frase la voglio nella Treccani, grazie.
0: Questa frase la voglio in fronte.
1: Grazie.
0: Ok, andiamo avanti, prossimo. A volte finisce l'amore, altre volte finisce la relazione, ma l'amore resta.
1: Sì, qua è la classica frase che dice l'amore non è abbastanza. Capito?
0: No, qui dicono che finisce la relazione, ma l'amore c'è però.
1: Ma a volte può capitare che tu ami ancora quella persona, ma la lasci andare perché ti fa male.
0: Certo,
1: l'amore,
0: sì,
1: resta, ma la relazione è finita. Hai capito?
0: Sì amore, però poi ti ricolleghi a quello che stavamo dicendo prima,
1: sì.
0: Cioè che se la lasci andare nonostante l'ami, poi ti manca per un periodo, sì, ma poi ti riprendi, capito?
1: Sì. Però quindi è quello, è molto meglio così. E questa cosa è verissimo, che la scopri e la capisci quando sei molto più grande. Perché io,
0: sì,
1: un,
0: no,
1: sacco di volte quando ero piccolina, ma tuttora, cioè certe volte alcuni rapporti li cerco di recuperare anche se stai male. Ma poi capisci quando sei grande che quel rapporto lì andava chiuso e hai fatto bene a chiuderlo.
0: È vero, è vero, è vero.
1: E dici, questo, ok, è stato male, ma ora sto da Dio. Puoi perdonare qualcuno senza permettergli di rientrare nella tua vita. Come?
0: Verissimo.
1: Spiegameli però.
0: Che io ti perdono, cioè nel senso, io non ho rabbia, non ho rancore nei tuoi confronti, ma sto a una spanna di distanza da te. Non ti includo nelle cose della mia vita, non ti invito al mio compleanno, per dirti.
1: Tipo,
0: però
1: io
0: non ho,
1: e
0: però non ho, però non ho,
1: sì, ok,
0: cioè non hai rancore nei confronti di quella persona, hai superato quello che è successo, hai deciso di accettare quello che è successo, che questa persona ti abbia fatto un torto, comunque ti abbia fatto stare male, non la includi più però nella tua vita,
1: sì,
0: cioè nelle tue cose importanti quella persona non c'è, ma non perché sei arrabbiata, perché comunque ti ha ferito e quindi è normale che secondo me si crei un attimo un,
1: no, ma sono d'accordo,
0: un'armatura.
1: Sono d'accordissimo su questo.
0: Quindi così.
1: Ok, non avevo
0: però
1: capito.
0: Io faccio molta, ma tantissima fatica a perdonare. Cioè io sono molto rancorosa.
1: Io invece faccio super, cioè perdono immediatamente.
0: Poi ti penti di aver perdonato.
1: No, però poi tanto, cioè, allora io sono fatta così. Io, se io e te discutiamo, per il bene che ti voglio, probabilmente l'errore che tu fai, cioè in questo momento sto parlando di noi due, metti che tu domani fai una cavolata nei miei confronti,
0: okay,
1: ma ti voglio talmente tanto bene che per me quella cavolata è superabile. Però ho imparato nella vita che se una persona fa un errore, probabilmente al 99% lo rifarà.
0: Certo.
1: Quindi poi cosa succede? Che io ti perdono, ti riaccetto nella mia vita, non come in
0: sì,
1: questo
0: e poi
1: caso
0: magari...
1: prendo le distanze. E poi comunque
0: me la metti
1: e
0: lì.
1: Via, eh? E via. Ormai è un'abitue. Andiamo avanti.
0: Tante persone stanno insieme senza essere innamorate, altre sono innamorate senza stare insieme.
1: È un po' triste.
0: È molto triste. Sì. Però allora aspetta, tante persone stanno insieme senza essere innamorate.
1: Vero. È
0: sì.
1: Vero.
0: Io ma che cosa ci fai con una persona di cui non sei innamorato?
1: Monotonia, compagnia, abitudine, interessi
0: uguali. Sì, però,
1: uguali.
0: Però penso che sia una cosa che
1: secondo
0: possa durare
1: fini.
0: Un tot di tempo, poi basta. No, cioè, non è che puoi stare tutta la vita comunque avere di fianco una persona per sempre, tipo magari non so, nelle coppie sposate così, non puoi avere una persona accanto per sempre per abitudine, capito? Quello, cioè prima o poi ti rompi.
1: No, ma io su questo sono super d'accordo. Però è anche vero che se io mi guardo intorno, nella mia vita conosco tante coppie che non si amano.
0: Io no.
1: Sai quando stai con una persona, fa troppo ridere questa, ho visto anche un TikTok a riguardo, quando vai a cena con una coppia e vedi palesemente lei che non lo sopporta più, cioè che ogni cosa che fa il tipo gli dà fastidio. Non è amore, non te ne frega più niente, ma stai insieme per diverse circostanze che vi vengono uniti. Però no, basta, cioè tagliate questi cavolo di fili, lasciatevi.
0: Sai che io penso di non conoscere nessuno che sta, cioè nessuna coppia che sta insieme ma non è innamorata.
1: Ah no, no.
0: Io no. Cioè, o perlomeno non me ne sono mai resa conto.
1: No,
0: ma,
1: quando è così te ne accorgi, secondo me.
0: Te ne accorgi, certo che te ne accorgi.
1: Oppure
0: cioè, lo vedi
1: delle
0: quando
1: mie amiche
0: non hai
1: che me lo dicono.
0: Eh?
1: Oppure ho delle mie amiche che mi dicono io non lo amo più. Però stanno ancora insieme da un sacco di tempo.
0: No, no.
1: Sì.
0: No, ecco, io non ce la potrei mai fare.
1: Invece altre sono innamorate senza stare insieme.
0: Sì,
1: certo.
0: Certo, questo è verissimo.
1: Ho un esempio lampante, tanto posso fare anche i nomi perché non mi ascolterà mai. Mio fratello. C'è una sua ex, ok? Mm-hmm. Che lui secondo me ama follemente. E anche la sua ex ama follemente lui. Ma loro non stanno insieme.
0: Perché?
1: Perché
0: quando stavano insieme stavano male.
1: Quando stavano insieme si sono lasciati perché erano piccolini.
0: Okay.
1: Ora probabilmente perché vogliono aspettare di diventare un po' più grandi per stare insieme per sempre.
0: Oh mio Dio,
1: okay.
0: Che bello.
1: È una
0: però.
1: Cosa bellissima, però è bruttissimo che tu li vedi e io proprio lo percepisco anche quando sono insieme, perché escono insieme, che loro si amano da morire. Però
0: non stanno insieme.
1: No. E dico cavolo.
0: No, ecco, io ecco, in una situazione del genere io potrei impazzire. Cioè io se amo una persona.
1: Ma poi la vedi con un altro, con un
0: no.
1: No,
0: capito. Cioè lì non è lì è proprio che mi distruggi.
1: Sì.
0: Cioè se io domani ti vedo con un'altra mi distruggi.
1: Sì.
0: Ma non esiste.
1: Sì, ma lei si è rifidanzata, cioè ora nel Oddio. Senso, già.
0: E lui no?
1: No, no, sì, anche lui col tempo si è fidanzato. Però sono lì che secondo me si stanno aspettando vicenda. Poi io sono contro l'aspettare. Cioè o ti metti insieme funziona oppure.
0: Sì, anche io sono. Cioè è una cosa che io non farei mai, capito?
1: Cioè come per dire a te ti piace una persona, non ci stai insieme perché vuoi aspettare.
0: Ma
1: ho capito,
0: cosa dobbiamo aspettare?
1: Aspettare magari l'altra persona.
0: Amore, ma poi posso dirti una cosa. Cioè secondo me se tu ami così tanto una persona, sei così tanto innamorato di una persona, non te ne frega del circolo, non ti frega niente. Cioè,
1: ci
0: tu
1: stai.
0: Nella tua testa vuoi solo stare con quella persona, appunto.
1: Io sono d'accordo.
0: Cioè, quindi. Magari hanno questo amore un po' platonico.
1: Così.
0: Un po' così.
1: Lo scopriremo, vi racconterò. Tanto mio fratello non ascolta radio e la sua ex neanche.
0: Ciao, Matte.
1: Mannaggia a voi. Andiamo avanti. Puoi amare i ricordi e allo stesso tempo non voler tornare in quella relazione.
0: Verissimo. Però io questa cosa non l'ho mai provata, però secondo me è vera.
1: Cioè non hai mai provato di amare un momento, un ricordo vecchio?
0: No.
1: E non voler stare con quella persona?
0: No.
1: Ok. No, neanche io in realtà. È una sensazione strana.
0: Però secondo me è vero. Cioè può, secondo me può capitare. Però è troppo strano. No, non lo so, boh. Allora, appena l'ho letto ero convintissima,
1: no,
0: ora mi sa di no.
1: Sono d'accordo. Esempio, metti che... Io col mio ex sono andata a Disneyland Parigi, è stato un weekend bellissimo, non vorrei mai tornare
0: amore,
1: con lui, ma
0: in quel momento
1: sì. Okay, amo
0: però,
1: quel ricordo
0: però,
1: che ho.
0: Dipende da come finisce la relazione.
1: No.
0: Cioè, no sì.
1: No.
0: Amo sì, perché
1: però
0: se
1: i
0: finisce
1: belli...
0: male, ma io amo forse perché nella mia vecchia relazione sono stata

0: boh, non lo so, ma queste, cioè, più che altro questo nelle relazioni quando ero proprio piccola.
1: Ok.
0: Però
1: amore, che tenera. Andiamo avanti. Comunque non stiamo facendo la classifica perché è impossibile mettere in ordine queste cose.
0: Vabbè,
1: perché
0: le commentiamo.
1: Tutte, esatto. Sono tutte cose che nell'amore sono differenti e ognuno le vive in maniera
0: esatto,
1: differente.
0: Esatto, sono molto soggettive.
1: Poi io e Elisa che parliamo di amore, facciamo le guru, fa troppo ridere. Avanti.
0: Allora, la persona giusta nel momento sbagliato resta comunque una situazione sbagliata. No.
1: Posso parlare con chi ha scritto l'articolo? Non ho capito. Allora la situazione giusta nel... No,
0: la situazione sbagliata.
1: No.
0: Ah!
1: La persona giusta nel momento sbagliato resta comunque una situazione sbagliata.
0: No, perché?
1: Beh, sì.
0: Ma perché?
1: Perché comunque non ci sta insieme alla persona che tu reputi la tua persona.
0: Ma la situazione non è sbagliata. Cioè, il momento è sbagliato, la situazione non è sbagliata. Perché se io mi incontro con una persona che amo, che cioè scopro poi ovviamente con il tempo di amare, di provare delle sensazioni forti, può essere la situazione più sbagliata del mondo, ma significa che io ho trovato una persona con cui io sto bene e passata questa situazione io e questa persona potremmo stare insieme.
1: Ok.
0: Non hai capito
1: no,
0: niente
1: avanti.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: No, è finito. Mi stavo troppo divertendo. Bello, bello,
0: bene.
1: Bello. Va bene.
0: Torniamo tra poco con White Girl Wasted. Number one hit music station. Yeah. It's my favorite playlist. RDS Next. Yeah.

0: potremmo mai.
1: Oh, stavamo gossipando un po' qua in regia. Cosa è successo quest'estate? Ma eccoci qui.
2: Allora,
1: la nostra classifica dell'amore non è andata a buon fine comunque.
2: Vabbè, però ora facciamo 5 cose da fare a settembre.
1: Dimmi la prima.
2: Andare in palestra.
1: Vi ricordate, vi prego, ditemi chi c'era l'anno scorso. Lisa che è entrata il primo giorno di RDS Next 2025-26 ha detto: ragazzi, io ho iniziato palestra.
2: Pagliaccia. Vabbè, allora io ora non vi dico che l'ho iniziata, ma che sono in procinto di iniziare e che vorrei iniziare.
1: Va bene, amore, io ti credo, lo sai.
2: Allora tentare non nuoce, io ci provo. Poi se è una cosa, se è una cosa che se è una cosa che poi comunque diciamo non mi trovo, non
1: vogliamo.
2: È una cosa che non fa per me, dico: ragazzi, tanti saluti, basta. E in tal caso inizierei a giocare a padel.
1: Basta, andiamo avanti. Uno. Tagliare almeno una persona che ti deve

0: Piene energie. Settembre è il momento giusto per fare pulizia anche nelle relazioni? Sì o no?
1: Certo.
0: Posso dire una cosa?
1: Ma questo non ha settembre nella vita.
0: No, però posso dire un mio pensiero. Io sono in un momento della mia vita in cui non ho una persona che mi drena energie intorno. E tutte le
1: negative,
0: persone
1: dici?
0: Negative, okay. Cioè tutte le persone che io ho sono persone che io voglio.
1: Anche io.
0: Io sono bella!
1: Mamma mia.
0: Dai,
1: anche
0: bellissimo,
1: io.
0: Non c'è cosa migliore di
1: è
0: questo.
1: È bellissimo perché io sento proprio tutto l'amore da cui sono circondata,
0: sì.
1: No, ti giuro.
0: Bello.
1: Bellissimo.
0: C'è niente di sbagliato.
1: Ma io cioè io penso ora di star passando uno dei periodi, ma in generale anche l'estate così, più belli di sempre, perché sono serena.
0: Oh,
1: cioè non
0: anch'io.
1: Ho capito.
0: Facciamo
1: sei
0: un
1: proprio
0: no.
1: Guarda che qui ce la mandano,
0: sa, ma
1: qui ce la mandano
0: mai.
1: No, però io sono proprio serena, fortunatamente. Tutte le persone a cui voglio bene stanno bene.
0: Meglio di così.
1: Non si può stare.
0: Due.
1: Due. Disinstallare TikTok o Instagram per una settimana.
0: Sì, e poi dopo chi lavora?
1: No, ma in generale no, dai.
0: Ma a me non me ne interessa. Cioè, qua dice reset mentale o tortura inutile. Ragazzi, siamo nel 2026, esistono i social, bisogna saperli usare. Non è che noi stiamo tutto il giorno così lobotomizzati. Anzi, io penso che dopo, oltre a quello che devo mettere, devo fare,
1: basta.
0: Io, se non per scrivere dei messaggini, il mio telefono non lo uso mai.
1: È vero.
0: Mai,
1: è
0: quando
1: vero,
0: sono
1: vero,
0: con le persone,
1: vero.
0: Soprattutto.
1: È vero, anch'io.
0: Bene.
1: Ma forse secondo me è proprio perché noi ci lavoriamo. Quando hai il momento di poterti staccare da quello, lo abbandoni,
0: sì.
1: Capito? Perché dici basta.
0: Cambiare completamente look.
1: No.
0: Ma assolutamente. Io, cioè, ci ho messo un anno per avere dei capelli
1: decenti.
0: Però tu decenti.
1: Ora sei tornata scura.
0: Sì.
1: Ma quando?
0: Non mi sono fatta, cioè non mi sono fatta più niente. E i miei capelli da biondi che erano quest'estate
1: sono tornati così.
0: Sono tornati scuri.
1: Amore, allora ti preferisco bionda.
0: Anche io mi preferisco bionda.
1: Però no, sì, perché ora sono molto più sani. Cioè, lasciali così per un po'.
0: Li lascio così, li faccio crescere un pochino, poi li spunto e mi faccio bionda e torno come prima.
1: Brava.
0: Questo è il progetto.
1: Un ottimo
0: non
1: piano.
0: Non vi preoccupate. Bene.
1: Andiamo avanti. Nuovo taglio. Ah no, scusatemi. Chiudere una situationship che va avanti da troppo. Chiudere una situationship
0: da una routine
1: che va avanti da
0: secondo
1: troppo.
0: Me la quinta è più interessante, ossia ripartire da una routine.
1: Mettetegli quella del pagliaccio
0: super rigida. Vai.
1: Pagliaccia.
0: Non ci sono situationships, volevo precisarlo perché poi escono articoli o cose.
1: No, no, assolutamente.
0: Semplicemente ogni tanto a me piace fare un tuffo nel passato.
1: Bella, spiegata così mi piace molto.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, perché sono malinconica.
1: Brava, sì,
0: vero?
1: Perché sei molto legata ai ricordi.
0: Sì,
1: va
0: molto,
1: bene.
0: Molto, molto.
1: Va bene, va bene. Basta. No, comunque per me no.
0: Cosa vuol dire per te no? Lei dice per me no, ma cosa?
1: No, dico, chiudere una situationship che va avanti da troppo. Cioè, se ti fa stare bene, perché la devi chiudere?
0: Se va avanti c'è un motivo.
1: Brava, sono d'accordo, andiamo avanti.
0: Ripartire da una routine super rigida. Svegliarsi presto, palestra, agenda, mental prep, disciplina o amnesia dell'ossessione da settembre?
1: Allora, sì, cioè ci sta una routine bella impostata. Più che altro perché io
0: tu
1: mi perdo un po'. Sì, certo. Cioè,
0: vai.
1: Amore, mi sveglio, vado a scuola, torno, pranzo, pomeriggio se ho eventi, cose tipo magari oggi vengo in radio, torno a casa, ceno e vado a letto. Questa è la mia routine.
0: Ok, ok, ok.
1: Cioè, non fare niente che non sia quello che devo fare. Comunque, a parte questo, sì, però con calma.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Cioè, nel senso, torniamo alla... Io ora sono tornata alla routine, però comunque mi sono presa i miei giorni in cui pian piano magari dalle 12 di pranzo mi iniziavo a svegliare alle 10, poi mi iniziavo a svegliare alle 9, cioè, capito? Con calma, non è che vado a dormire, cioè, mi sveglio il giorno prima magari alle 2 di pomeriggio e poi in estate, perché ragazzi, in estate funziona così. Io almeno, io perlomeno sì, perché che cavolo mi fa fare di svegliarmi la mattina presto? Non ne ho proprio voglia, quindi mi sveglio tardi. Però non è che posso svegliarmi il giorno prima alle 2 e il giorno dopo alle 7.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, con calma si può riprendere una routine comunque, diciamo,
0: sostenuta.
1: Sostenuta.
0: Anzi, io vi dirò di più. Io quest'anno, non l'ho ancora detto forse qua in radio, ma ho iniziato, inizierò perché ancora non ho iniziato, l'accademia, un'accademia di recitazione.
1: Bello.
0: Di cinema. Quindi torno a studiare. E io, in generale, nella mia vita, non ho, tipo questa settimana, non ho una routine. Ok, io so che mi alzo sempre alle 8 in settimana,

0: Perché comunque tra eventi, video da registrare, ADV, conduzioni, cose, c'ho un sacco di roba da fare. Quindi se mi sveglio prima ho la giornata in mano per organizzarmi, fare tutto. Però non vedo l'ora che inizi l'accademia, perché l'accademia poi ce l'ho 3 volte a settimana.
1: Ok.
0: Il pomeriggio dalle 2 alle 6. Sarà un casino, lo so già, un casino incastrare tutto. Ma sono felice che almeno ritorno a studiare, a rifare qualcosa al di fuori del lavoro, perché durante la giornata non stacco niente, ma neanche la notte. Cioè la notte comunque ti metti a letto e magari ti metti a editare i video e tutte le cose, e quindi sono felice.
1: Bene, bene. No, vabbè, io ho una routine perché vado a scuola.
0: No, però
1: cioè, comunque, quello mi dà la routine.
0: Quella cosa,
1: capito?
0: Lì ti aggiusta un po' anche i ritmi della giornata.
1: Il fatto che vado a scuola?
0: Sì,
1: sì, esatto.
0: Cioè,
1: sì,
0: è quello
1: sì,
0: che
1: sì,
0: un po' a me mi manca, perché ok, io se non ho niente a fare non è che mi alzo comunque alle 11 di mattina, mi alzo comunque presto. Però mi manca avere proprio
1: una routine,
0: alzo,
1: certo,
0: sì.
1: No, amo, anche perché io d'estate banalmente che non ce l'ho, ti dico, mi perdo. Cioè nel senso sono
0: brava,
1: un po'
0: anch'io.
1: Dico, oddio, adesso cosa devo fare? Poi dico, no, vabbè, questa cosa magari non la voglio farla adesso, la faccio tra un po'. Cioè, e non c'è nessuno che, capito, non hai una routine che dici, no, vabbè, la devo fare ora perché tra 10 minuti, per dire, devo fare quest'altra cosa.
0: Brava.
1: Capito? E quindi, no, per forza, io necessito di una routine. E se non ce l'ho, cerco sempre di crearmela più o meno.
0: Poi di cosa potremmo parlare? Ah, ragazzi, ieri sera, non so se voi l'avete visto, c'è stata la sfilata di Vogue in Galleria Milano.
1: Sì.
0: Non so se l'avete vista. Io
1: no,
0: volevo
1: non ho visto la sfilata.
0: Dirvi che se non l'avete vista andate a vederle, cioè andate a vederla, perché
1: bella,
0: è stata una cosa veramente fighissima.
1: Sì.
0: Bellissima, vero? Super slay. Cioè hanno fatto una sfilata incredibile. Location va bene, galleria davanti al Duomo, cosa devi dirgli?
1: Figurati.
0: C'era chiunque, cioè chiunque, c'era metà Hollywood, metà cantanti, metà c'era troppo tre cose. Allora, primo posto i miei amici ballerini che hanno ballato per Bolle.
1: Bello.
0: Purtroppo io, da amica orgogliosa di loro, devo mettere la prima. Cioè per fortuna devo mettere la primo. Poi secondo, allora ci sono stati un sacco di ospiti, quindi stavo pensando a quello che mi è piaciuto di più. Ne dirò uno super scontato, perché io lo amo, Gali.
1: Ok.
0: Lo amo, quindi purtroppo devo mettere al secondo. E voglio pensare al terzo. Il terzo che non mi hanno invitato, ecco. No, però essendo una cosa così esclusiva, dove vado io? Poi a livello di moda, vabbè, lasciamo stare, per favore. Al terzo posto, allora, lei che ha cantato, non mi ricordo il nome adesso, perdonatemi. Oddio. No, c'era Elodie che però ha sfilato, molto bella. Cardi B, allora Cardi B non mi è piaciuta. Cardi
1: Jennifer
0: B, io
1: Lopez.
0: L'avrei invitata. Jennifer Lopez.
1: Ma ragazzi, ma perché
0: sfilato,
1: non ho visto niente di questa sfilata?
0: Con questo vestito nero, penso Versace, molto bello. Se non sbaglio, o Versace, penso. E vorrei dirvi la terza cosa. Terza cosa in generale. Ah, la terza cosa è che ogni pezzo della sfilata aveva una categoria e un nome, ok? C'è stata una categoria che non mi ricordo come si chiama, che però era come se i modelli fossero delle persone che durante la giornata normalmente passavano ed erano lì in Duomo. E quello è stato molto bello. C'era Madeline Klein, Elodie, Francesca, Jennifer Lopez. In quel momento c'era chiunque, bellissimo. Quindi andate a riprendervelo, perché è stato molto bello. L'anno prossimo magari, se ci volete invitare, ecco, noi siamo qua. Comunque, detto questo, Milano Fashion Week, settimana della moda.
1: Settimana della moda.
0: È una settimana che io, quando inizia lunedì, non vedo l'ora che sia domenica.
1: Perfetto.
0: Però Milano si è
1: popolata. Fashion Week.
0: È Fashion Week.
1: È Fashion Week. Settimana scorsa era Beauty Week.
0: Sì, che posso dirti, ho fatto più cose nella Beauty Week quest'anno.
1: Sì, anch'io.
0: Sì. Cioè quest'anno,
1: no,
0: ho fatto
1: Fashion
0: molte,
1: Week quest'anno
0: molte più cose.
1: Ho solo una sfilata a cui andrò. Molto bella.
0: Sabato.
1: Ma penso sabato, vediamo. In teoria sabato, molto bella e basta. Ho detto così. Quest'anno abbiamo deciso così.
0: Sì, ma anche perché poi tu sei anche lontana ed è scomodo muoversi per Milano, sì, ora.
1: Sabato.
0: Cioè, ora è veramente difficile.
1: Sì, no.
0: Cioè, ora, io comunque, ecco, in tutto ciò mi hanno rotto la macchina a Milano, perché Milano è una città stupenda. E quindi io l'unica settimana in cui volevo la macchina, perché quando non c'ho voglia di stare a Milano la prendo e vado a Lodi dai miei genitori, sono segregata qui.
1: Mamma mia.
0: Sono bloccata qui. Ieri mi sono venuti a prendere.
1: Ma quanto te la danno?
0: Allora, in teoria io ero convinta che ok, vai lì, ti rompono il vetro, la vai a aggiustare dopo 2 giorni alla macchina. No, tra 14 giorni, perché la mia macchina è una marca cinese e quindi questa marca cinese deve andare a prendere i cristalli del
1: in
0: vetro
1: Cina,
0: in casa madre, che non so dove cavolo sia. in Congo,

0: E dopodiché farmi sistemarmi il vetro della macchina. Perciò in questo momento è con le quattro frecce all'Audi la mia macchina. Perché lasciarla a Milano con un vetro spaccato vuol dire che poi me ne spaccano anche gli altri tre. Però vabbè, detto questo, sono piena di fortuna in questo periodo.
1: Mamma mia, no, senza la macchina.
0: Sì. L'altro giorno invece, sempre a Milano, adesso vi racconto questa bella cosa, ero con la mia migliore amica, con Lali, e avevamo parcheggiato vicino a casa mia, ok? Che in realtà non è neanche un quartiere brutto, perché alla fine ho la metro, ho il Carrefour 24 aperto, cioè comunque ho tante cose intorno,
1: okay.
0: Che cioè c'è sempre tanta gente in giro. No ragazzi, scendiamo dalla macchina, un tipo afferra la mia migliore amica, le dice delle cose che purtroppo in radio non posso dire. Io l'ho sentito, ma ero convinta che fosse un signore che stava scherzando. Invece no, il signore era serio e ha iniziato a inseguirci, a me e la mia migliore amica. Quindi noi, poi prese dal panico, io mentre correvo ho pensato: ok, io non riesco a infilare la chiave nel portone di casa mia in tempo, perché il portone di casa mia è rigido.
1: Ok.
0: Quindi mentre stavamo correndo ho preso la mia migliore amica e ci siamo lanciate dentro un ristorante. E siamo rimasti lì fino a quando questo signore non se n'è andato e i camerieri gentilissimi, cuoricini, ci hanno accompagnato a casa.
1: Oh mamma mia.
0: Se riesco ad arrivare a fine mese, per me è una challenge affrontata. Dovrei farci tipo un vlog.
1: Mamma mia, brutto,
0: sì,
1: brutto.
0: L'altro
1: brutto.
0: Giorno quando tua mamma mi diceva: eh no, perché Milano è pericolosa. Io: no, ma non è vero. Mi sa che forse.
1: No, ma invece com'è andato il trasloco?
0: Bene. Ho fatto tutto, ho finito, spero.
1: Ma quanto ci hai messo? Tanto?
0: No, in realtà ci ho messo una settimana, perché ho traslocato di qualche chilometro di distanza, tipo 5 chilometri, quindi non sono troppo lontana. Però è comunque un trasloco, quindi sono all'ultimo piano io di questo palazzo, l'ascensore è grande così, quindi porta su tutti i pacchi, fai avanti e indietro, carica i pacchi nell'ascensore. Poi per fortuna i miei genitori mi hanno dato la mano della Madonna.
1: Ok.
0: E avevano fatto tutto lui, sono arrivata ad agosto che era già tutto
1: più o meno fatto. Bello, bello, bello, bello. Bene ragazzi, ci sentiamo tra poco, andiamo in Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Numero Verde
4: e Dre.
3: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
4: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati sapete dove trovarci.
2: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
0: Che carini!
1: Eccoci!
0: Subito dopo di noi, come l'anno scorso, per chi ci ha seguito l'anno scorso, c'è
1: Webbo Time
0: con i nostri boys.
1: Eccoli
0: qua.
1: E manca uno. Eccoli.
0: Ma con che faccia orgogliosa siete entrati?
1: Perché? Felicissimi.
0: Perché siete così felici? Cosa è successo?
5: Si è alternati.
0: Tieni.
5: Grazie.
0: Prego.
1: Tieni.
0: Ah, qua. La musica gloriosa dell'arrivo dei nostri boys.
5: Non sento niente, sembra di stare alla Scala.
0: Fateci un balletto ragazzi adesso.
1: Balletto di
0: bentornati. Un inchino di bentornati.
1: Un inchino.
5: Un inchino.
0: Bravi.
5: Ti giuro che non sento niente, mi sento a Buckingham Palace. Così la cosa.
6: Ma è tornato papà.
0: È tornato papà. Voi siete pronti a questo anno?
6: Assolutamente.
5: Siamo nati per questo.
0: Ma oggi di cosa ci parlate?
6: Tantissime belle cose, no spoiler.
5: Di cosa ci parlate?
0: Dai uno.
5: No spoiler.
6: Assolutamente no.
0: Ma mi dici di no perché non sei preparato?
6: No, ti dico di no perché no spoiler. Abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite.
0: Già subito così?
6: Vabbè, certo. Comunque siamo sempre la trasmissione migliore di Radio SNX. Quindi comunque dobbiamo.
1: Occhio.
0: La nostra.
1: Occhio.
5: Assolutamente sì. La migliore trasmissione di RDS
0: Next. Forse vorrei parlare con i direttori di RDS Next. Scherzando.
6: No, comunque abbiamo un ospite. Parleremo di tante belle cose con questo ospite.
0: Maschio?
6: Che non vi diremo chi è. Assolutamente
5: maschio,
6: sì.
5: Maschio.
6: Un grande maschione, tra l'altro. Bello.
5: Effettivamente gigante.
0: Ma domanda: è live oppure collegamento?
6: Quella è un'ottima domanda a cui purtroppo non ti sono ancora risposto.
0: Questa è una
5: domanda super interessante, ma no spoiler.
0: No spoiler anche in questo caso.
5: Voi com'è andata la puntata? Di cosa
1: molto
5: avete
1: bene,
5: parlato?
1: Molto bene, di cosa abbiamo parlato?
0: Classifiche d'amore, com'è andata la vostra estate?
6: Wow, da Dio. Mi sono divertito tantissimo.
5: Drammi d'amore.
6: Ho lavorato.
5: Sono stato a questo ospedale.
0: Tu comunque ogni volta che ci vediamo, ragazzi, ha sempre drammi d'amore.
5: Ma non è vero, non
0: troviamo
5: è vero.
0: Troviamo una fidanzata.
5: Troviamo una fidanzata, assolutamente.
6: Sì. Io quest'anno questa io me ne posso tranquillamente
0: anche
6: andare
0: io,
6: a casa.
0: Noi ce ne andiamo sicuramente.
1: Esatto.
5: Sono
1: ragazzi.
5: Una persona
6: allora,
5: seria.
6: Io sono abbastanza sicuro che faremo in prima io a presentare il festival di Sanremo prima che tu trovi la fidanzata.
0: Perfetto, ragazzi.
5: Ottimo.
0: Ciao a tutti, è stato un piacere. Ci vediamo mercoledì prossimo.
5: Ciao.
0: RDS.

0: Chaos. Crazy. E noi lo adoriamo. Su RDS Next.
1: È tornato papà!
2: Di nuovo qua!
1: Non ci hanno licenziati!
2: Anche quest'anno lo stipendio lo si porta a casa! Silenzio a chi voleva vederci poveri! Non
1: signori,
2: succedeva mai!
1: Signori di RDS, direzione di RDS, siamo ancora qua! I vostri preferiti, i vostri preferiti, basta, va bene così. E, signore e signori, siamo Tozzi e Angelo, questo è Web Time, il programma che racconta tutto il meglio e il peggio del mondo
2: web,
1: social e dei vostri creators preferiti. Ci vedete ogni mercoledì dalle 16 alle 17 su RDS Next. E nulla ragazzi, siamo
2: finalmente
1: tornati.
2: È tornata la vostra trasmissione preferita.
1: Che bello ragazzi,
2: siamo in
1: sono
2: gas,
1: felicissimo.
2: Non siamo in gas.
1: Allora Albi, ma glielo vogliamo dire o no? Siamo carichi o no?
3: Diglielo.
1: Siamo carichi?
2: Siamo carichissimi. E tra l'altro, grazie. Com'è andata la tua estate? Raccontaci un po'.
1: Brother, la mia estate è stata veramente molto, molto, molto, molto figa. Ho lavorato tutta l'estate perché ho fatto l'animatore in Calabria.
2: In Calabria?
1: Bro, ma è stata una delle esperienze più fighe della mia vita. Ogni settimana gente nuova, ragazzi nuovi, ragazze nuove.
2: Dalla regia fanno gesti,
1: no,
2: sussultano,
1: no,
2: cose.
1: No, ragazzi, io ho pensato solo al lavoro quest'estate. Ok, va bene. Dani, non mi piace questo
2: raccontaci di più di questo lavoro.
1: Allora, è stato un lavoro molto bello. Diciamo, allora, a parte gli scherzi, mo adesso entro un attimo nella cosa seria.
2: Addirittura.
1: Diciamo che è stato un lavoro soprattutto emotivamente bello. No, vabbè, ma ne parliamo dopo. Scherzavo,
2: adesso
1: scusate.
2: Si dice
1: mi
2: così.
1: Mi hanno censurato, chiedo perdono. Allora andiamo in next con... Moving
2: Into
1: to
2: the
1: Sun
2: di Hugel, Ima e Langel e Ultranate. Sicuro che ho sbagliato tutti i nomi.
1: Alla salute ragazzi.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
4: It's the music of our generation.

0: Eccoci qua, signore e signori.
1: Allora, eccoci.
0: Stavo dicendo, prima che mi censurassero, che la mia estate è stata un po' particolare. Diciamo che allora, a livello, vabbè, di divertimento mi sono divertito veramente un sacco ed è stata molto bella.
1: Adesso si dice così, a livello di divertimento.
0: No, ma non in quel senso, Alberto, non in quel senso.
1: Ok, ok.
0: No, nel senso che mi sono divertito, ho conosciuto un sacco di gente nuova e ho fatto veramente molta amicizia con i miei colleghi e praticamente tutti loro li sento ancora. E molti sono anche di Milano, quindi ci rivedremo molto probabilmente. E ho legato un sacco con uno dei miei colleghi in particolare, perché veramente, essendo eravamo pure compagni di stanza, noi abbiamo fatto dei pianti insieme, abbiamo riso insieme, abbiamo fatto
1: quindi
0: tutto insieme.
1: Quindi hai trovato un amico più importante di me.
0: No, no, ma quello Albi no.
1: Quindi
0: tu sei
1: se
0: sempre...
1: stai guardando la diretta, silenzio. Silenzio.
0: Albertino, sì, Albertino, silenzio. Albertino purtroppo c'è sempre è sempre sul piedistallo.
1: Tempo, tra l'altro, out of contest, sì. Io mi ricordo una promessa.
0: Sì.
1: Mi avevi promesso che ti tatuavi il mio nome alla fine del primo anno di RDS Next.
0: Davvero? Giuramelo.
1: L'hai pure detto ad Enrico ed Enrico ti disse: Enrico, tanto loro se lo ricordano che l'abbia nominato più volte lui di qualsiasi altro influencer. 100% sanno chi è. Bro, che te lo dovevi tatuare. Ed Enrico ti fece: non siete ancora abbastanza amici, non durerà un altro anno.
0: Siamo che ancora qua, che facciamo? Il terzo. Questo
1: il terzo
0: anno, bro, che facciamo insieme.
1: Bro, a parte stiamo invecchiando.
0: Mamma mia, io ho 18 anni, bro. Sono mangiare. Possiamo andare a ballare insieme.
1: Possiamo, come se fino adesso non avessi fatto ugualmente.
0: Non so di che parli. Non so assolutamente di che parli.
2: Allora, arrivato quel momento.
0: Ti dico, purtroppo sono impossibilitato a fare tatuaggi sul corpo per il semplice fatto che per il mio lavoro televisivo non si possono fare. Però lo farò, posso farlo, ma nascosto. E non tutto, okay. Lo faccio una T.
1: Ok, ok, ok, okay.
0: Tipo sul
1: sense.
0: Piede.
1: Io sai che un mio amico mi ha tatuato una T rossa sulla gamba.
0: Sì.
1: E in cambio io gli ho tatuato una A rossa sul
0: chi
1: braccio
0: è?
1: Grossa così.
0: Ma
1: Tommaso Maiorca.
0: Ah,
1: si è fatto io mi sono fatto tatuare la T per Alberto e Tommaso.
0: Okay.
1: Ma tipo lui la T me l'ha fatta così. Io gli ho sbracato, il braccio. C'ha una A rossa di Alberto qua devastante.
0: Dove ce l'hai tu?
1: La io T. Ce l'ho sotto. Non so se riesco a farvela vedere. Però tipo qua sulla gamba rossa si vede un po' che esce dal calzino.
0: Puoi vedere? Ah sì, la vedo.
1: Ce l'ho lì, ce l'ho lì.
0: Comunque, stavo dicendo, ma davvero, a parte
1: è un'esperienza che consiglio.
0: È un'esperienza che consiglio davvero, perché ho imparato un sacco di cose, ho imparato un sacco di mestieri per il semplice fatto che noi abbiamo avuto una gigantesca sfortuna durante questa stagione, tra l'altro, che ci si è distrutto il palco. Perché è arrivata una tromba d'aria e ha distrutto tutto.
1: Ok.
0: E quel durante il giorno dopo del allora noi calcola che eravamo usciti quella sera ed eravamo andati a mangiarci un panino, io e un paio di ragazzi. Siamo tornati, io ero andato bello che a dormire perché ero stanchissimo. Mi chiamano le ragazze, cioè scrivono le ragazze sul gruppo e dicono: ragazzi, guardate, mandano il video e sarà distrutto il palco.
1: Madonna.
0: Il giorno dopo noi abbiamo dovuto chiamare i falegnami, portare il legno, abbiamo dovuto fare noi falegnami nel mentre dovevamo mantenere i ragazzi. E in più io la sera, insieme a un altro mio collega, e abbiamo pittato tutto il palco. Quindi ho fatto in bianchino, falegname. E ho
1: vabbè,
0: fatto
1: però
0: un po'
1: è una
0: di
1: cosa
0: tutto.
1: Che ti insegna tanto.
0: Ti insegna veramente tanto.
1: È un'esperienza
0: anche a
1: che
0: consiglio.
1: Io, bro, penso che non sarei durato una settimana.
0: Bro, è difficilissimo. Neanche io lo pensavo.
1: Bro, io stavo per esplodere in campeggio quando l'abbiamo fatto insieme.
0: Tra
1: dopo
0: giorni.
1: Una settimana stavo entrando nel loop.
0: Sì, sì.
1: Datemi
0: sì,
1: una casa comoda. Stavo sfruttando.
0: Eravamo in un camper.
2: Madonna, quella roba folle, bro. Non lo dimenticherò mai.
0: Un sacco,
1: sì,
0: dai.
1: No, ho fatto tagliare. E a livello amoroso, invece, a livello di donne,
0: allora,
1: che stai facendo?
0: Aspetta, prima voglio lasciarvi con una frase che ho imparato quest'estate.
1: Ecco,
0: che mi ha insegnato quest'estate. L'importante non è... Aspetta che me la leggo. Ah, addirittura!
1: Non se la ricorda mai,
0: addirittura.
1: Bro.
0: Il punto non è quello che fai durante l'estate.
1: Ok. Ma chi ti fai durante l'estate?
0: Ripeto. Rifai, vai, ripartiamo. Il punto... non è quello che fai durante l'estate. È quello che lasci alle persone quando l'estate finisce.
1: Questo è tutto.
0: Un applauso per favore. Grazie.
1: Spontaneo, regia. Eccoci grazie. Qua.
0: Grazie. No, a livello amoroso invece, a livello di donne, parliamo un po' più easy, un po'
1: sei
0: più
1: innamorato
0: più...
1: o non sei innamorato?
0: No, innamorato no. Non oddio, sono sempre innamorato della stessa da ormai 3 anni. Sempre Ludovica, Ludovica ti amo. Quando
1: ancora?
0: È fidanzata, bro, adesso.
1: E il tipo?
0: È molto più brutto di me.
1: Bro, magari ci sta guardando.
0: Non mi interessa. Sei più brutto di me, sono più bello io.
1: Vabbè, però lui intanto no. Sta con la ragazza che ti piace.
0: Infatti... Grazie, caro. Molto simpatico.
1: Ma bro, secondo me ma l'hai ribeccata?
0: No.
1: E
0: però...
1: come fai a essere innamorato?
0: No,
1: dai.
0: Allora non sono innamorato. Però comunque sono sicuro che se lei adesso mi scrivesse fidanziamoci le direi sì. Detto questo, no, a parte gli scherzi, innamorato non sono innamorato di nessuna, perché non ho trovato nessuno che mi ha, diciamo,
1: coinvolto.
0: Esatto, in modo emotivo.
1: Ah, in altri modi, sì, però.
0: Ho avuto qualche liaison, diciamo, nel senso che non quello che pensate.
1: Qualche tranchant.
0: Sì, qualche schema tecnico-tattico, però no, nulla di che, nulla
1: Come
0: di che.
1: Come sei cresciuto bene, mi ricordo il primo anno di trasmissione insieme, era un ragazzo tranquillo. Sì. Ogni volta ragazzi, si sposava.
0: Tu non hai idea. Allora, questa cosa la dico soprattutto anche al regista che ci conosce adesso, veramente. Allora, io, la prima volta che l'ho conosciuto, io ero veramente un bravo ragazzo. Io, dopo 3 mesi che ho lavorato con quest'uomo, che se abbiamo i primi 3 mesi che abbiamo lavorato insieme uscivamo quasi tutti i giorni, veramente.
1: Sì.
0: E il terzo mese lui è venuto a casa mia e mia madre viene da noi, perché noi eravamo in camera, mia madre viene da noi e fa: comunque Albi, mio figlio prima di conoscerti non era così.
1: Guarda che comunque mio figlio era una persona normale per conoscermi. Però che vita straordinaria hai fatto, bro. A 16 anni te la trappavi nei meglio locali di Milano con tutta la gente famous.
0: Non so di che parli.
1: Stavi tutto nella ricchezza. Stavamo ogni volta, entravamo, scavallavamo tutto quello che c'era in casa tua e non diciamo cosa.
0: Non so di che parli. Non so assolutamente di che
1: parli. I tuoi forse mi odiano.
0: No, ti vogliono bene. Mamma ti vuole bene. Papà non ti conosce, però mamma ti vuole bene.
1: Vabbè, no, come no, ma pure accompagnato in macchina.
0: Ah, sì, è vero. No, comunque
1: perché
0: mamma
1: dovete
0: ti vuole
1: sapere
0: bene,
1: che anche a livello di calcetto
0: Ci siamo,
1: eh.
0: Ragazzi, ve lo dico qua, chi vuole fare un calcetto come Alberto Tozzi?
1: Chi vuole fare una sfida a calcetto?
0: Io contro Albi e via. Scommessa a caramelle e via.
1: Giusto.
0: E nulla, no, comunque andiamo con l'estate di Albi. Però l'abbiamo parlato della mia, è stata bellissima. Adesso, Alberto Tozzi, noi sappiamo che hai avuto qualche piccolo problema durante la tua estate. Ma prima
1: piccolo problema,
0: prima di parlare dei tuoi lievi problemi. Sì. La parte bella della tua estate, com'è andata?
1: Ma
0: ti sei divertito?
1: A parte che l'estate per me è sempre bella perché c'è il mio compleanno. Però questo compleanno è stato strano. Sì. Però è stato strano perché, tipo, di solito anche l'anno prima, ti ricordi, abbiamo fatto festoni, cose.
0: Sì, cioè, l'anno del festival, la festa di Albi è stata molto divertente.
1: Il mio compleanno dura tipo 4 giorni come il carnevale del Rio di Janeiro. Sì, c'è il mio compleanno, viene intasata. È tipo la Fashion Week per Milano.
0: Assolutamente.
1: Gente che esce, vabbè. Quest'anno, bro, per scelta. Inizialmente pensavo di fare una festa assurda cosa. Ho fatto un compleanno io e Ethan.
0: Sì. Sei andato da lui.
1: Io e lui. Letteralmente
0: bello,
1: basta. Per fare una cosa tranquilla. Perché venivo da un periodo in cui facevo mille serate, mille cose. Ho detto: al mio compleanno voglio fare una cosa diversa, stare chill col mio amico. Vabbè, chill. Sempre di Ethan parliamo, sempre con i mezzi di cui dispone. Però effettivamente stato chill. Poi luglio sono stato tra Sorrento, Capri, Napoli.
0: Tanta roba.
1: Sono stato molto, molto in barca a Capri, mi sono divertito tantissimo.
0: Serietà. Mentre che io ero sempre in Calabria, comunque, non vorrei dire.
1: Mi sono lasciato. Ringraziando il cielo. Ad agosto.
0: Ciao, che ci stai guardando.
1: Ma non credo.
0: Non penso.
1: E ad agosto. Ad agosto sono stato in ospedale che mi si è bucato un polmone, raga. E niente, un po' un agosto bruttino. Però dai, adesso sto bene. Posso dire, per me questo settembre è stato come l'agosto coperto. Cioè settembre per
0: bello,
1: me è stato
0: meglio,
1: come
0: bene.
1: Settembre è stato veramente folle dal punto di vista serata.
0: Vabbè,
1: divertente cose.
0: Stasera sappiamo già cosa si farà.
1: Stasera potremmo andare.
0: Niente,
1: assolutamente.
0: Una grande perdita di aura. Sono rimasto così per tipo 30 secondi, però vabbè. sono contento che ti sei ripreso. Calcolate, ragazzi, che io mi ricordo, ero in villaggio, c'erano queste due bambine che erano super fan di Albi. E ogni giorno, tu non hai idea, per 3 giorni di fila loro venivano da me tutto il tempo a chiedermi: ma quando ci fai salutare Albi? Faccio:
1: le ho mai
0: salutate?
1: Se
0: vi comportate bene ve lo faccio salutare l'ultimo giorno. L'ultimo giorno ho scritto ad Albi, faccio: guarda Albi, ci sono due ragazzine che ti vogliono salutare. Albi chiaramente non in condizioni molto
1: direttamente dal pascià tutto sudato.
0: No, eri ancora in ospedale, se non mi sbaglio.
1: Allora
0: sì, eri ancora in ospedale.
1: Agosto.
0: Sì.
1: Allora sì.
0: Ed è stato molto carino perché le bambine hanno detto: ma come stai? Che so che sei in ospedale, eh. E questo maledetto mi scrive: bravo, le bambine mi dicono come stai e te non mi hai neanche scritto. Non è vero. Io ho scritto un sacco di volte, ho detto come stai, cos'è? Non mi ha mai cagato. E poi ha preso la palla al balzo per dirmi che sono una brutta persona. Non ci sta.
1: Però questo ti dà la misura del fatto che non sono io che non ti ho risposto.
0: No,
1: sono io che non me ne sono accorto perché eri stato comatoso e quindi non vedevo i messaggi.
0: No, ma infatti non me la sono assolutamente presa. Anzi, non c'è un motivo per
1: pensare. Pensa io nel letto di ospedale che vedo, magari, capito, mi sveglio nel letto di ospedale, riprendo il telefono in mano, un po' così, vedo tutti i messaggi dei miei amici, poi vedo Angelo che avrà scritto un messaggio sentimentale. ciao Albi, tutto bene? Ma Giorgio, tu non mi hai chiesto niente, me lo stanno chiedendo le tue
2: non
1: bambine.
2: È vero, non è vero.
1: Follia, Lulla ti scrive, torna in Calabria.
2: Chi è Lulla?
1: Dimmelo tu.
2: Lulla.
1: Lulla.
2: Ciao Angelo.
1: Che ci devi raccontare? Ah, vedo un nome familiare a noi. Cosa hai fatto,
2: Lulla,
1: maledetto?
2: Non so chi sia.
1: Non sappiamo non chi è?
2: Sì, che okay, sai chi è. Ok, sì, so chi è.
1: E?
2: No, lei era una ragazza del mio gruppo. Che è stata nel mio gruppo. Ciao Ludo. Ciao, come stai? Tutto
1: ah,
2: bene?
1: Ciao Ludo, come stai? Siamo a questo adesso. Ciao Ludo, come stai?
2: Non è lei, bro.
1: Non è lei?
2: Non è lei. È molto simile, vero?
1: Sì.
2: È molto simile. Però lei è molto più piccola e non... È 2011, lei.
1: Ok.
2: No, era una ragazza in gruppo. Perché voi dovete sapere che io in Calabria tenevo i ragazzi dai 14-17. Poi ogni tanto magari capitava anche qualche 13enne perché era più grande, stava con me.
1: Si trovava lì.
2: Ed è stato molto bello perché tra l'altro un sacco di ragazzi ancora mi scrivono, mi commentano i video, sono molto carini. E tra l'altro è bellissimo che lui lo dica in diretta: ti voglio tanto bene, sei la numero uno. E sì, questo è.
1: Tutto giusto, tutto giusto.
2: Dai, è arrivato il momento più brutto probabilmente della... No, non è vero.
1: Dell'oroscopo.
2: Io sono una persona molto contro l'oroscopo, dovete sapere. Perché io odio i segni zodiacali. Io ho litigato con una donna con cui mi sentivo perché lei mi ha chiesto di che segno ero e mi ha detto: questo cambia tutto. E
1: sì,
2: ci ho litigato
1: dire,
2: di brutto.
1: Le ragazze, beh, anche i ragazzi in realtà abusano di questa cosa.
2: Troppo,
1: cioè, mi ricordo
2: troppo,
1: la scena
2: troppo,
1: del...
2: assolutamente troppo.
1: Ah, ma tu sei gemelli. E allora sei veramente una brutta persona. No, sei una brutta persona e basta. Non è che perché, guarda, ho tradito il mio fidanzato perché purtroppo sono segno leone. No, semplicemente sei una brutta persona. Non
2: sì,
1: c'entra
2: no,
1: niente il tuo segno zodiacale.
2: Però vabbè, tocca fare. Tra l'altro il mio oroscopo è sempre terrificante, quindi non lo leggo neanche più, non ha senso.
1: Come facciamo a leggerlo?
2: Bro,
1: ce lo mettiamo in...
2: E ce le penso e lì.
1: Ah, ma lo riusciamo a mettere?
2: Lo leggo io, tu stai là, io leggo qua.
1: Ah no, pensavo ci fosse il... Vabbè.
2: Allora, da oggi ogni settimana... No, non è vero. Non è vero, ogni settimana no.
1: Ah, sì, tu che segno sei?
2: Leone.
1: Ok.
2: Tu sei...
1: Gemelli.
2: L'oroscopo fortunato di Webbo. Partiamo dalla classifica.
1: Vai.
2: Bilancia, Scorpione, Leone, Pesci, Toro, Sagittario, Ariete, Cancro, Vergine, Gemelli, Capricorno, Acquario. 70% Ariete.
1: Ma il 70% di cosa?
2: Non ho la più pallida idea.
1: Ottimo.
2: Non lo so. Penso che quello con la percentuale più alta è il più alto e quello con la percentuale più bassa è il più basso.
1: Ok.
2: Quindi partiamo dal Ariete, 70%. Settimana di svolte e chiarimenti. Qualcosa arriva finalmente a compimento. Giorno fortunato, sabato. Bravi gli Arieti.
1: Un applauso per gli Arieti, sempre a sfasciarsi.
2: Settimana importante questa per gli Arieti.
1: Giusto.
2: Poi io faccio tu fai il commento allora, va bene.
1: Okay, vai,
2: io
1: vai.
2: Faccio caresse e tu mi fai berpenergomi.
1: Vai Paolo Fox, raccontaci
2: vai,
1: di più.
2: Toro, 80%. Mio padre questa settimana avrà una bella settimana. Mio padre è un toro in questo momento, penso non la si fosse capito.
1: Tuo padre è un
2: buone
1: toro.
2: Buone notizie sul piano pratico ed economico. Un applauso.
1: I soldi vostri.
2: I soldi di papà. Questa settimana andiamo a spese del papi. Dai.
1: Giusto, giusto.
2: È il momento di godersi un po' di leggerezza. Giorno fortunato, giovedì. Posso dire che questo oroscopo è proprio per mio padre. Ciao papà. Ciao. Gemelli, 55%.
1: Oh, fai schifo.
2: Fortuna a sorpresa, soprattutto attraverso incontri e conversazioni inaspettate.
1: E silenzio, avrò incontri.
2: Non forzate nulla. Giorno fortunato, martedì, quindi ieri.
1: Ieri.
2: Dimmi una cosa.
1: Ieri è stato un giorno fortunato?
2: E... No. No.
1: Boh, no, dai. Boh, no, in realtà no. Però martedì è uno dei miei giorni preferiti perché c'è la mia discoteca preferita, quindi magari è quello.
2: Perfetto, andiamo
1: però
2: avanti dopo questo.
1: Attraverso incontri e conversazioni
2: inaspettate. Ma tra l'altro tu hai idea di come funziona
1: aspettate.
2: La classifica? Non sto capendo cosa funzionano le percentuali, bro. Andiamo segno per segno. Cancro, 65%. Rallentate e godetevi ciò che avete costruito. Bene, soprattutto... Famiglia e rapporti personali. Giorno fortunato domenica. Quindi il cancro questa settimana è più un segno familiare, un segno domenica in famiglia, domenica al sud, così. Mi piace.
1: Certo.
2: Leone 90%.
1: Silenzio.
2: Un applauso.
1: A chi non
2: credeva. Lo legga lei.
1: Leggo io. Grande energia e voglia di mettersi in gioco.
2: In gioco?
1: In gioco. In gioco. Ottimo momento per nuovi progetti.
2: Oh, siamo precisi.
1: E per farsi notare. Giorno fortunato lunedì. Occhio.
2: Aspetta, fammi pensare a cosa ho fatto lunedì. Sì.
1: Quello
2: sì.
1: Che mi hai fatto vedere prima.
2: No, però
1: animale.
2: Non era lunedì.
1: Ok.
2: Era prima dell'estate e, comunque sì, lunedì è stato un giorno molto fortunato perché ho scritto 3 nuovi format che inizieranno a breve. Quindi
1: okay,
2: un applauso
1: okay,
2: per
1: okay,
2: per
1: okay.
2: Posso dire che mi... Oh, per una volta mi
0: rappresenta questo oroscopo, devo dire. Perché in questa settimana sto spingendo un sacco su nuovi progetti, nuove cose, quindi sì. Ragazzi, let me cook. Lasciatemi cucinare. È il momento di Angelo Cattivelli.
1: E silenzio, silenzio
0: a tutti. A chi non credeva in noi. A gennaio ci rivediamo.
1: Vergine.
0: Vergine, 60%. Settimana di assestamento. Serve ritrovare un nuovo equilibrio prima di ripartire al meglio.
1: Giorno mica fortunato. Benissimo
0: venerdì.
1: Qui.
0: No, male. Meglio il 55%, non capisco.
1: Sì, forse non l'abbiamo letto benissimo.
0: No, no, assolutamente tipo... no.
1: Ok, aspetta, sì, abbiamo letto bene invece, perché bilancia 100%. Bilancia mia mamma. Occhio. Un attimo di silenzio.
0: Siete
1: i più fortunati della settimana.
0: Occasioni,
1: visibilità
0: e importanti chiarimenti
1: nei rapporti.
0: Giorno fortunato,
1: mercoledì.
0: Un applauso per la bilancia. Signori e signori, vince l'oroscopo della settimana. Che poi in realtà non è che vince.
1: Beh, in realtà ce ne sono un botto ancora.
0: Eh no, perché siete i più fortunati della settimana.
1: Ah, allora sì, allora sì. Oddio, vabbè, hai presente, possiamo... hai presente la...
0: sì,
1: facciamo
0: mancano...
1: questo.
0: Che aspetta,
1: chi ci sta guardando
0: adesso?
1: 95%?
0: Adesso?
1: No, perché ha detto fanno ancora un paio, quindi famo questo.
0: Ok, va bene.
1: Acquario.
0: 45%.
1: Acquario è... Chi ti ho detto prima?
0: Ah, molto bene. Settimana 45%. Più delicata, meglio evitare scelte impulsive. Soprattutto con i soldi. Gioco fortunato. Sì, gioco. Giorno fortunato venerdì.
1: Bene. È vero. Ci ha preso di... Oddio, sai bro che forse inizio a credere all'oroscopo.
0: Sai che bro, sai che questa sta prendendo un sacco. Sto veramente credendo all'oroscopo, te lo giuro.
1: Ci sta veramente prendendo tanto.
0: Perché sta azzeccando tutto fino ad ora. Assurdo.
1: Non mi dilungherei su questo
0: allora,
1: discorso.
0: Allora andiamo sullo scorpione che è mia madre. Andiamo sullo scorpione. 95%. Fascino alle stelle e rapporti favoriti.
1: Ci ho sempre voluto provare con tua madre. È quell'occasione giusta. Che giorno è quello fortunato che ci chiede un date?
0: Giovedì.
1: Giovedì. Signora Cattivelli, domani. Sei libera. Intanto andiamo in next con la promo e poi Lose Myself di De Bauta.
0: Sono 3 anni che gli dice di non dire che ci vuole provare con mia madre.
1: Next.
0: Ciao ragazzi.
3: RDS Next.
0: Ciao, siamo Angelo
4: e Alberto.
0: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
4: Creator, drama, news e storie da capire. Se è online ne parliamo.
3: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17 live su RDS Next. Bring it back. Give me some more. RDS Next.

0: eccoci qua con il nostro ospite della giornata. Abbiamo qui con noi S.O.S.
1: Un applauso dalla regia, per favore.
2: Ciao ragazzi,
0: signori e signori. L'uomo più muscoloso d'Italia.
2: No,
0: è Dadda quello.
2: Vabbè,
0: rispetto per Dadda.
1: Sei più grosso tu o Dadda?
0: Allora dipende.
1: Magari
0: dipende
1: da... un filo più alto, però te sei più grosso obiettivamente.
0: Sì, dai, il petto, allora, il petto più io, dai,
2: possiamo dirlo, Cesare, possiamo dirlo.
0: Il petto più grosso d'Italia.
1: Lanciagli un guanto di sfida, una sfida voi due in palestra. Tu e Dadda, uno contro uno, secondo
0: vai,
1: te chi vince?
0: Vai, Dadda, ti sto sfidando ufficialmente.
1: Io e non te. È quella, non è quella.
0: Scusate, già metti. Dadda, no, li faccio.
1: Dadda,
0: ti sto sfidando ufficialmente, io e te in palestra. Quando vuoi, caro, un bacio.
1: È stato un misto tra una sfida e un date. Uno meno in palestra, sì, e poi un bacio.
0: Vai. Non voglio cattiveria.
2: Ci sta, mi pare giusto, mi pare giusto. Noi partiamo con le mani avanti, metti caso non si sa mai che perdiamo. Poi comunque
0: io sono stato carino comunque.
2: Bravo.
0: Allora, abbiamo qui con noi SOS. Adesso è arrivato il momento di fare il gioco preferito dai ragazzi di RDS Next.
1: Il format migliore di RDS Next.
0: Il format migliore nella trasmissione migliore.
1: Esatto.
0: Ebbene sì, abbiamo qui con noi
1: Chiedi la TikTok.
0: Mi ero un attimo dimenticato.
1: Il gioco consiste in questo: noi cercheremo il tuo nome nella barra di ricerca di TikTok e andremo a commentare insieme a te, ovviamente, come se fossero delle domande, i risultati che usciranno. C'è solo una regola: essere estremamente sinceri.
2: Ah, io lo sono sempre.
0: Io vedo che c'è
2: io sempre.
0: Voglio iniziare. Allora, non inizierò col primo, per il semplice fatto che c'è uno che mi fa molto ridere. SS Piedi. Perché?
2: Ma infatti, no,
0: per quale motivo?
2: Posso dirlo,
0: posso chiederlo
2: io a voi? Perché?
0: Perché?
2: Hai dei piedi.
0: Perché giocate piedi, ragazzi?
2: Hai dei piedi che sono.
0: No, sono importanti.
1: Ti fa un appassionato di piedi?
2: No, ragazzi.
0: E allora perché la ricerca dei piedi?
2: Ma
0: dimmi perché la ricerca
2: di piedi, ragazzi, scusate.
1: Ok, quindi buco nell'acqua.
0: Va bene, lo lasciamo.
1: SOS, vero nome? Si può dire?
0: Ma sì, dai, diciamolo. Lo diciamo.
2: Va.
0: Non tutti lo sanno, però.
2: Mi dica lei.
1: Vai.
2: Se è possibile.
0: Mio nome è Luigi.
1: Ok. Ok. Non è questa strana.
0: Allora, aspetta, no, però, vabbè, guardandomi, che nome mi daresti?
2: Sicuramente non
0: così all'impatto.
1: Fra.
0: Luigi, no, dai, non esiste Luigi. Luigi è tipo il nome da. Cioè, già 50 anni in su, un po'.
1: È un po' sì, però.
2: Un pochetto.

0: Forse ti direi Michele, fra.
1: Vabbè, Michele però è peggio, scusa, di Luigi.
0: No, Michele sono i giovani, Michele sono i ragazzini, mi sa di ragazzini.
2: Per me mi sei un po' tipo Terminator, un po' tipo Arnold, quelle donne.
1: Vabbè,
2: scusate.
1: Passavo, lo chiedo solo a te perché qui...
2: Scusate, ho
0: intanto
2: perso.
0: Allora, S, fidanzata, che noi qua parliamo sempre da donne,
2: donne,
0: ci raccontiamo
2: le storie. Amore.
0: Donne o uomini, non lo puoi mai sapere.
1: È veramente più probabile che un asteroide colpisca la Terra e che io rimanga vivo. Ve lo assicuro.
2: Quindi praticamente te e Alberto siete molto simili su questa cosa. Mi fa piacere.
0: Io sono abbastanza sfigato in amore.
2: Che poi
0: bro,
2: tra l'altro io parlo di loro, ma io penso che non...
0: Tu peggio effettivamente, cioè,
1: comunque tabula rasa, ragazzi. Proprio brutto.
0: Zero di zero.
1: Zero tristezza totale.
0: Ma non è così. No, allora no, lanciamo un altro quanto di sfida. Signore all'ascolto,
2: siamo in tre.
0: Siamo in tre de- i tre de-
2: così. I tre moschettieri.
0: Un date a tre. Un date a tre.
1: Paghi uno, paghi tre, uno tre. Prendi tre.
0: Paghi tre, prendi uno. Paghi uno, prendi tre. Sì, non è una grande offerta. Tutto giusto. Assolutamente. Mentre SOS addome.
1: Cosa devo fare? Devo farlo vedere?
0: Vai,
1: o
0: ci faccio vedere questo addome.
2: Oddio, non so se si può fare.
0: Signori di TikTok, ragazzi,
2: si può far vedere.
0: Sì, sì.
2: Si fa per far vedere.
0: Si può.
2: Ci faccio vedere questo addome.
0: Olè!
2: Denuncia, sì, denuncia,
0: sbannati per l'unità. Se io faccio una cosa del genere, però
2: fallo.
0: No, faccio vedere il pezzo.
1: Scusami, dai.
0: Io ho la panzetta.
2: Lo facciamo
0: da
2: vedere
0: birra
2: insieme. Ce l'anch'io.
1: Ma la panzetta,
2: dai.
1: Qualcuno diceva che la panzetta era meglio.
2: Oh, le panzette di sostanza.
1: Era tipo Anna Pepe lo diceva, tipo.
0: È vero,
1: quindi
2: mi faccio vedere questa panza.
0: No, devo farò vedere la panza in diretta. Però c'è chi piace la pancetta e chi gli addominali. Secondo me, in realtà, chi dice meglio la pancetta è solo perché non ha la disciplina per farsi gli addominali, tipo me.
2: Signore e signori, io sono dell'idea che va bene tutto.
0: Va bene. Sì, body positivity. Finché state bene con voi stessi, va bene.
1: Esatto.
0: Tu che hai iniziato ad allenarti?
1: Io ho iniziato 3 annetti fa seriamente.
0: Non è vero.
1: Però ho sempre giocato a calcio.
0: Ok. Quando
2: che è totalmente il contrario. Cioè, quando calcio ho smesso.
1: No, esatto. Però, quando, però comunque rimani allenato. Bello,
2: allora, certo,
1: dinamico.
2: Sì, sì, rimani,
1: quando
2: certo
1: ho smesso, ho iniziato un po' con la palestra. Perché prima io veramente ero così.
2: Ok.
1: Ero così e giocavo a livelli con adulti che mi spostavano soffiando.
2: Sì, vabbè.
1: E quindi ho detto, no, nella mia testa devo capire come risolvere questo problema. Vado in palestra. E sono diventato gigante.
0: Giusto. Giusto, giusto.
2: Anch'io lo pensavo così. Non sono diventato gigante, però.
0: Ancora deve succedere.
2: Ancora devo. No, però vabbè, 3 anni non è neanche tantissimo,
1: no,
2: effettivamente.
1: Ma
2: per
1: no,
2: fare
1: ma tu sei,
0: cioè, per essere
1: non
0: per il terzo anno,
1: non serve andare in palestra tutti i giorni. Veramente non serve. Io vado 3 a settimana.
2: Che
1: minimo.
2: È pochissimo anche, tra l'altro.
1: Che è poco.
0: E quanto fai, tipo 2 ore a botta?
2: Io però vado 4-5 volte.
1: Ma neanche, perché 2 ore veramente i muscoli te li distruggi e non cresci.
2: Certo, vero.
1: Un'oretta e mezza massimo. Veramente fai le cose fatte bene, prendi creatina, quello che devi prendere, perfetto. Cioè, veramente stai bene da Dio col tuo corpo.
0: Paura.
2: Io vorrei dire, facciamo, vediamo se a gennaio riusciamo. Però io non
0: ma
2: penso.
1: Ma che progetti hai per gennaio? Tu scusa.
0: Sì, sì, gennaio, no, ci mettiamo a gennaio, perché cambia tutto. Niente. Cosa,
2: no,
0: destra,
2: no,
0: sinistra.
2: No, no, no, non è vero.
1: Gennaio
2: non
1: 2025, cosa
2: gennaio
1: c'è?
0: SOS.
2: Non.
0: Leila? Chi è Leila?
1: Oddio, ragazzi, quanto mi manca quella. No, è una ragazza che abbiamo usato. Cioè, abbiamo invitato. Non usato perché è brutto da dire. Abbiamo invitato in un video. E okay, ci siamo tutti affezionati.
0: Ma
1: chi di
0: è?
1: Più? Tipo io.
0: Raccontaci un po' che video era. Chi è?
1: Era uno di quei video nelle White Room, no? Dove ti metti alla prova con un po' dei giochini.
0: Ah, tipo
1: un
0: po' anche Pizza Party Mood.
1: Sì, ma leggermente più piccanti.
0: Ok.
1: Ok. Leggermente più piccanti. Leggermente.
2: Proprio come le volevamo noi, dai.
1: Okay. E quindi, cioè, vuoi non vuoi, comunque è nato un po' di feeling che
0: è sul feeling.
2: Però si sapeva questa cosa
1: è
2: del
1: finito
2: feeling.
1: Subito.
2: Ah, è finito subito. Mi dice,
0: ma come è finito subito?
1: Ragazzi,
2: quanto
1: state,
2: tempo fa è successo questa cosa?
1: A livello emotivo.
0: Quanto tempo fa è successo?
1: No, io 2 anni.
0: Allora.
1: Sì,
2: vabbè, un po' come me, su questa mi sento
0: molto felice. Ma posso dire dicendo mi manca la mia ex, non la vedo da 3 anni.
1: Comunque le persone romantiche come noi, cioè, servono in questo mondo.
0: Vabbè, perché io non sono romantico.
2: E chi ha detto questo? Assolutamente.
0: Ma andiamo avanti. Ogni volta diciamo una cosa del genere se la ridono in regia. Cioè te mette effetti sonori, cose.
2: SOS. Macchina. Che macchina hai? Macchina.
1: Ragazzi, la mia macchina è funzionale a quello che deve fare, ovvero mi porta dal punto A al punto B. Ma volete sapere il modello?
2: Assolutamente.
1: Cioè, spammiamo
2: sì
1: il modello?
2: No, no,
1: sì, cioè, ci pagano? Non lo so.
0: Vabbè, diciamo sto modello, chi se ne
2: mi
0: frega.
2: Dica,
0: diciamo.
2: Dimmelo ma senza dirmelo.
0: Descriviamo.
1: Ok, la descrivo.
0: Ma è una macchina tanto conosciuta, cioè che possiamo sapere o un
1: allora,
0: modello?
1: È un modello conosciuto, è uno di quelli.
2: È il Pandino.
1: Utilitaria? No. Un modello forse francese?
0: Francese. Ah, la Peugeot?
1: No.
0: La Renault.
1: No.
2: E dai,
1: spalmiamoli un po'. La Nissan. Perché scusa, finisce con EO e allora è francese.
0: Tutti e due sono francesi.
1: Ah, ok, perfetto. La Renault. No, no, vabbè, è una Citroën, ragazzi.
2: Ah,
1: è francese.
2: Vabbè,
1: aspetta, se no, ok. Vabbè.
2: Non lo so, non vi saprei di, non sono.
1: Vabbè, è grigia, è bella, è grossa, vi serve per quello che faccio nella vita, video in giro, quindi
0: io non ho manco la bicicletta ancora.
2: Io vado in giro in lime, cioè che cosa devo dire? Oh, non ho fatto la patente.
0: Cominciamo a spammare Mario.
1: Esatto. Io nessuno ci sta pagando i brand, un
2: io
1: saluto.
2: Io adesso
1: grazie.
2: Devo fare la patente tra l'altro, Albi.
0: Bro, prima di te,
2: io lo dico da 3 anni.
0: Bro. Prima di te faccio la patente.
1: Cioè, ma non hai ancora la patente?
0: No, sono la persona più addicted.
1: Posso dire Aura, però.
0: Non è vero,
2: dai. Ci fa scorrere avanti e indietro.
0: Io dico, sono la persona più addicted del mondo da Uber. Bro, che comunque ancora
1: ragazzi,
0: bro,
1: dai.
0: Vabbè, tanto un servizio noto di taxi privati. Bro, io sono completamente addicted da quella cosa. È troppo più comoda. E se la usi in modo moderato costa di meno. Se ne abusi come me costa di più, secondo me, alla fine.
1: Però andare in macchina, ragazzi, è tipo un'esperienza, capito?
2: A me piace.
1: Con la musica, gli amici,
0: dire, con le ragazze è 10 per avere
1: sì,
0: la macchina.
1: Sì, questo è vero.
0: Però io per andare a prendere una tipa,
1: ma guarda che è peccato che le abbia le ragazze. Ma vabbè, dai.
0: Bro, ma guarda che la macchina, secondo me, ma brutta, bella, scassata, no?
2: Bro, è macchina, è bro, macchina, è la macchina.
0: Ti fa rimorchiare.
2: Sì, assolutamente.
1: Perché le ragazze vogliono farsi portare in giro, parliamoci chiaro.
0: Bro, io quando devo portare in giro le ragazze dico, guarda, passeggiatina.
1: Però scusa, se dici ti porto in giro con quel famoso modello di taxi, okay. Cosa rispondono?
0: Non no, si sono contento. Sì, perché quello fa figurone, perché capito? È tutto moderno, cioè, capito? Sì, quello spacca effettivamente. Però
2: un po' tutte e due. Diciamo che vabbè, andiamo avanti.
0: Non è possibile andare a fare la spesa con un noto servizio di taxi, diciamo.
2: Allora, adesso ho una domanda un po' più seria, un po' più importante al malincuore. Allora, dobbiamo parlare. Allora, la ricerca è SOS e Zerbian. Quindi io ti chiedo, abbiamo visto sui social che, diciamo, non c'è stato un vero e proprio litigio, ma c'è stato un qualcosa, diciamo,
1: un distacco.
2: C'è stato praticamente un video dove questa ragazza, correggimi se sbaglio, cioè dove questo utente ha fatto un edit su voi due. E poi è uscita, se non mi sbaglio, una ricerca di ChatGPT o di un AI, dove si chiedeva come stanno loro, cioè com'è la relazione tra di loro. E dicevano ci sono delle contraddizioni, c'è un qualcosina, un qualcosa che manca. E tu hai commentato con una faccina che piange.
1: Non quindi, pensavo che questa faccina comunque.
0: Ma adesso di chi stiamo parlando?
2: Di Zerbian.
0: Ok. Ok, vai, fai la parte.
2: Io vorrei sapere cosa è successo e il fatto per se non farete più o non fate più, più video insieme, e se ci puoi spiegare un
0: perché
2: po' meglio.
0: Perché avete interrotto?
2: Perché chiaramente tu già che mi dici in questa faccina non pensavo facesse tutto questo scalpore, vuol dire che c'è, non è così grave come sembra. Però
1: no,
2: comunque
1: no, non è gravissimo, ragazzi, perché poi posso dire, cioè, l'utente medio sui social vede determinate cose, quindi inizia a pensare veramente, certo, la qualsiasi, oddio, hanno litigato, cosa è successo, si sono picchiati, tutto. No, mi è arrivato davvero di tutto, okay, okay. DM, ragazzi, veramente, okay. Dicevo, mi facevo anche un po' ridere, no? In realtà, come ho già detto, non so se l'avete visto il video che ho postato, come ho già detto, non c'è stato un litigio. Okay.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Non c'è stato un litigio, semplicemente sono due persone che hanno deciso di prendere percorsi differenti, perché secondo me è giusto non rimanere ancorati per paura di non riuscire a fare eccetera eccetera. E quindi devi uscire un po' da questa situazione. Se è una situazione che ti sta stretta, devi uscire. Cosa,
2: certo,
1: che io a un certo punto ho deciso di fare.
2: Okay.
1: Ho preso e ho detto. Quindi è stato proprio un mio gesto.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Un mio gesto di dire.
0: Indipendentizzarsi dal suo personaggio,
1: sì,
0: per fare
1: il
0: tuo.
1: Il mio gesto di dire: io non voglio più stare in questa situazione. Voglio avere il mio palcoscenico. Ok.
0: Sì, chiamiamolo un po' così. Voglio diventare il personaggio principale.
1: Perché, ma non tanto per essere io il protagonista. No,
0: per
1: è semplicemente
0: ambizione.
1: Per ambizione, perché la situazione non mi piaceva e perché volevo parlare alle persone che mi seguivano in una maniera diversa.
2: Ok, okay, quindi diciamo che in teoria non è una cosa di rapporto di amicizia, ma più una cosa lavorativamente parlando.
1: Esatto, poi comunque vuoi non vuoi, le due cose vanno un po',
2: certo,
1: di pari passo.
0: Se ti frequento ti vedi di meno, magari.
1: Esatto, così. Lavorando sempre veramente H24,
2: sì,
1: praticamente,
2: certo,
1: vivevo,
2: certo,
1: insieme,
2: immagino,
1: a lui. Non eravamo nella stessa casa, ma tutti i giorni eravamo, certo, insieme per registrare, fare, disfare, eccetera eccetera. È normale che poi dal rapporto lavorativo si passi anche a quello di amicizia.
0: Certo.
1: Quindi le due cose vanno un po' a scemare.
0: Però
1: cioè,
0: di base siete paciati.
1: Sì.
2: Non mi sei sembrato.
1: Posso commentare con la faccina che
0: no. C'è un po' di.
1: Sì,
0: c'è
1: no,
0: un po'

0: attivo, bro.
1: Dai, dai, va bene.
0: Cioè,
1: va bene,
0: ne vogliamo, vogliamo...
2: Oppure magari dire anche delle cose belle.
0: Però
1: vogliamo qualche scoop, capito? Vogliamo
2: Espo,
1: qualche...
2: Tanto allora, ti facciamo una cosa.
1: Vai.
2: Di base loro non vedono chi stai guardando.
1: Ok.
2: Però se su qualcuno ti vuoi esporre, sia in maniera positiva che se vuoi negativa, puoi dire girate l'iPad e fate vedere.
1: Sì, sì, sì. Okay.
0: Noi okay. Prima di farlo vedere ti chiederemo, possiamo farlo vedere? Tu ci fai sapere okay. Se si può o non si può.
2: Vabbè. La maggior parte degli ospiti non ha fatto vedere nessuno.
0: Comunque. No, nessuno. C'è qualcuno.
3: Guarda che alcuni sono andati...
0: Sì, alcuni sono
3: andati... Io voglio essere diverso.
2: Vai.
3: Allora, posso fare una premessa prima? Io veramente non voglio avere dissing con nessuno e non l'ho mai avuti, quindi i miei sono pareri.
2: Pareri?
3: Pareri.
2: Chill.
3: Ok?
0: E allora io so già con
3: vi
0: chi
3: voglio
0: partire.
3: Bene a tutti qua.
2: Vai.
0: So già con chi partire.
2: Eccoci. Vediamo.
3: Ah.
0: Eh sì.
3: Ok.
2: Ovviamente se non vuoi far vedere la persona, allora prima... giocatela anche che non si capisca da fuori.
3: Prima dico quello che penso. Vai. Poi vediamo.
0: E poi decidi tu. Okay.
3: Allora, vai. Io con lui ho stretto un rapporto... cioè, un forte rapporto.
0: Quindi già partiamo con maschio, benissimo, perfetto.
3: Sì, sì, tanto poi lo mostro.
0: Ok, va bene. Okay,
3: quindi rimanete qua perché poi qui. Dopo. No, un rapporto, dai, un bel rapporto. Abbiamo fatto video insieme, eccetera, eccetera. Ci siamo supportati a vicenda. Quindi già un po' capite. Mm-hmm. Perché la cerchia è solo quella.
0: Ok.
3: In realtà non voglio giudicare come si è comportato. Ok, perché non riguarda principalmente me.
0: Certo,
2: con facendo me, riferimento a.
0: Quello che è successo.
3: Esattamente, okay. Tanto poi lo capiranno. E non riguarda direttamente me, quindi non voglio parlare di questo sinceramente. Con me è sempre stato una persona leale. Leale.
2: Beh, e poi secondo me
3: lo reputo anche molto intelligente.
0: Sì,
3: intelligente e furbo.
0: Ok. Furbo soprattutto. Sì.
3: Mi sembra... okay. Però gli voglio bene.
0: Possiamo okay, girare.
3: Dai, giriamo.
0: Il capitano.
3: Il primo, giriamo.
2: Capitan Blaze. Non ha belle foto da aprire.
0: Il
2: così.
0: Capitano. Capitan Blaze.
2: Non
0: che non si vede. Vabbè, lo diciamo
2: switchate
0: noi.
2: Lo diciamo noi.
0: Il capitan Blaze, il capitano.
3: Ciao, Samu.
0: Esiste lo switch cam?
2: Non abbiamo più lo switch cam?
3: Sì.
2: Ok.
3: Uno schiocco di dita così.
2: Allora, adesso ti faccio vedere un'altra persona di cui sono curioso perché teoricamente ne dovevamo parlare prima, ma poi non l'abbiamo fatto.
3: Sì, okay, certo. Ok. Allora,
2: non scusate, bene qui,
3: No, nel senso, io anche
0: possiamo anche non
3: scusate, vedere, devo capire come dire le parole perché questa non so se voglio dire. Mostrare, okay. Faccio questo un po' di giochino.
0: Non la mostriamo, non c'è problema.
3: Allora, bella persona.
0: Ok,
3: bella molto persona. Energica, asterisco.
2: Vabbè, poi parli al femminile
3: dai,
2: perché è una persona.
3: Dai, no, molto energica. Questa roba è fortissima perché veramente stare intorno a lei ti mette un mood che ti gasa. Capito? Okay.
2: Questo è super prezioso.
3: Questo è preziosissimo, soprattutto se poi vai a lavorare coi social, sei in contatto coi social, che sappiamo tutti che è stressante da morire. Okay. Quindi questa roba è preziosissima, molto, sì. molto bello. Quello che posso dire è che secondo me dovrebbe farsi trainare meno da personalità più forti di lei. Posso dire?
2: Madonna.
3: Urca. Posso dire?
0: Brutta questa.
2: Ma posso dici dire? A livello social o nel personale?
3: No. A livello social perfetto, perché se comunque la, secondo me, tipo, la persona che viene bravissimo.
2: Parli più a livello personale. Ok.
3: Esatto.
2: Ok, ci può stare. Ci può stare.
3: Adesso
2: e questa è che non la facciamo vedere.
3: E non la facciamo vedere questa.
0: Non mi diremo, non saprete mai chi è.
3: Ma poi sì.
0: Ah, noi sì.
3: Alla vostra.
2: Ok.
0: Va bene.
2: The last one.
0: Abbiamo l'ultima. Devo trovarne una cattivissima.
3: Vai.
0: Devo trovarne una cattiva. Cioè, devi essere proprio.
2: Voglio una un po' che può essere.
0: Voglio del fuoco.
2: Voglio
0: del fuoco.
2: Non lo so se. Se hai avuto abbastanza rapporto con questa persona. Però mi incuriosisce il commento perché. Da vari posti sento vari commenti diversi tra loro.
0: E poi se è possibile fare questa cosa, io essendo che voglio un po' di pepe, mm-hmm. voglio un commento di una persona che decidi tu senza farla vedere, che però non può essere un commento bello.
2: Ok.
3: Deve essere brutto?
2: Sì.
0: No, non brutto, cattivo, okay,
2: però non faccio vedere questa persona.
3: Dimmi
2: tu.
3: Cosa si può dire? In realtà non so cosa si può dire di lei, cioè,
2: che già è un commento bello tosto.
3: No, vabbè, perché non l'ho vissuta tantissimo.
2: Quello era.
3: Non l'ho vissuta prima. Tantissimo. L'ho semplicemente vista. Perché, vabbè. Perché facevamo video più o meno nella stessa.
2: Ok, si è capitato
3: nella stessa,
2: nel...
3: ok. E
2: Non adesso.

0: No, no, nulla, nulla da dire. Per ora, no, però non posso dire, non l'ho ancora inquadrata a modo.
1: Ok.
0: Perché secondo me anche lei si fa inquadrare poco. E secondo me dovrebbe avere più personalità.
1: Ok.
2: Che comunque tosto.
3: Okay. Comunque tosto. Scegli una persona su cui dire cose pessime. E poi lasciamo andare.
2: Ma pessime.
1: Il dobbiamo peggiore. Tenerla sempre ora questa peggiore. Cosa.
0: Posso dire?
1: Vai.
2: Damn, vai.
3: Posso dire? No, occhio.
1: Porca sfogati. Miseria.
0: Ehi, cosa volete guardare?
3: Sfogati.
0: Dannazione.
2: La persona in questione è Alberto Tozzi. Comunque,
0: Alberto Tozzi.
3: Dovresti, in realtà sono io.
0: Allora, se vuoi, dico le cose che dovrei dire a questa persona. Le dico a te guardandoti in faccia.
1: No, bruttissimo.
0: Possiamo chiudere.
2: Aspetta, possiamo chiudere.
0: Chiudiamo
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: sennò qui.
1: Ok, dale.
3: È chiuso, chiuso, chiuso, chiuso. Chiuso.
0: Allora, bro.
3: Meno... Pensa, aspetta, posso intervenire? Pensa se esce questa clip e pensano che sta biffando con me. E dicono gli
1: accettatori.
3: Webbo! Vai,
0: no,
3: scusami se ti ho interrotto. Vai.
0: Bro, gioca meno a scacchi con la vita. Ok. Ma e impara a leggere e a valorizzare le persone.
1: Ok.
3: Basta. That's it.
0: That's it.
3: Niente di peggio. Secondo me puoi spingerti un po' più là, da come l'hai detto. Sì, ti stai guardando la lingua troppo. Questo gioco è crudo.
0: No, lo so, però è questo è quello che effettivamente direi. Sono sincero al 100%. Non ho altro.
2: Secondo te, perché? Se questa persona in questione vedesse la diretta, saprebbe che stai parlando di lui
0: sì.
2: o lei?
0: Assolutamente sì.
1: Quindi comunque gliel'hai detto a questa persona, bene o male.
2: Sì. Perfetto, molto
3: okay,
2: bene.
3: Ok, makes sense. Ti ringrazio di essere stato con noi. Sei stato fantastico.
0: Ragazzi, grazie a
3: voi. Spero che ci rivediamo presto.
2: Un piacerone come sempre.
3: Mi raccomando, buona fortuna per il tuo percorso sui social.
0: Assolutamente.
3: Tutto.
0: Ah, assolutamente. Sì, poi posso spammare un attimo?
2: Vai,
0: sì.
2: Spamma.
0: Ragazzi, ci saranno nuovi progetti. Voi state allerta, ok? Io vi dico solamente robe rosse, robe viola, un po' che girano.
3: Ah.
0: Ok?
3: Ok,
2: viola.
3: Sì, io mi sa che ho capito.
0: Buona diretta, ragazzi. Wow.
3: Grazie di essere passato.
2: Grazie mille, veramente. E adesso noi andiamo in next con Bugie di Shiva.
3: Next.
4: Put your headphones in and let music begin, let's go.
5: RDS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: Ragazzi,
1: abbiamo
0: tornati.
1: Salutato il nostro carissimo ospite SOS. Ha tirato qualche frecciatina, ha tirato qualche frecciatina importante.
0: Giusto,
1: ci siamo divertiti,
0: giusto.
1: È stato molto bello. Ma adesso
0: andremo a commentare
1: momento.
0: Qualche notiziola fresca, gentilmente fornita da Web. E aspettiamo che ce le proietta la regia, così le leggiamo insieme.
1: Ci proietti, regia, eccoci
0: allora,
1: qua. Lei si avvicina.
0: Fallo leggermente, lascia il commento.
1: Urca, tosta.
0: Lei si avvicina a un altro, il suo ragazzo scoppia in lacrime. Piera Meloni e Ale di Italian Shore, entrambi al GF VIP, si sono avvicinati. I ragazzi di lei sbotta, sono molto insicuro, non è facile.
1: Allora, io
0: che
1: voglio
0: pensiamo,
1: dire una cosa.
0: Che pensiamo?
1: Voglio dire una cosa. Io la cosa che odio di più del mondo dei social.
0: Apri due parentesi. Il ragazzo ha tatuato sul braccio la faccia di Piera.
1: Sì, assolutamente, quello
0: che comunque non è una cosa
1: è importante da dire. Allora ragazzi, una cosa, penso la cosa probabilmente che odio di più del mondo dei social, purtroppo, è che tutto ciò che viene postato, purtroppo, molto spesso è decontestualizzato.
0: Vero.
1: E quindi io mi sono comunque andato ad informare, non perché io sia amico di queste persone, non li cioè, oddio, so chi sono, li conosco, però non ho un rapporto di amicizia con queste persone. Però per curiosità mi sono andato ad informare su questa cosa. Prima di tutto vi voglio dire che non è che se vedete un qualcosa sui social vuol dire che è successo. Quindi non è che se vedete Piera Meloni che si è, tra virgolette, avvicinata ad Alessandro vuol dire che ha tradito il tipo. Non è così. Assolutamente, anzi, se voi andate a vedere realmente la puntata del GF VIP e andate a vedere veramente le clip dove si parla di questa cosa, Piera, c'è un momento in cui parla con una signora che non mi ricordo come si chiama, dove lui dice: guarda che è un gioco, dai qualche bacio sotto la piscina, di qua e di là. Piera,
0: no, però ti stai confondendo con Varsi.
1: No, è lui, è lei. Vabbè, comunque, no, non è quella.
0: No, perché sono due ragazzi con cui c'è stato sto scandalo.
1: Alleluia.
0: Ti giuro, questo è il nuovo.
1: Perché ah, di che nuovo?
0: Perché inizialmente è andata con Barsi, però con Barsi era stata molto... Stammi lontano, sua fidanzata. Con lui la roba che ha fatto scandalo è che a un certo punto se ne è uscita con una frase che ha detto tipo... È possibile che io trovi il mio amore della vita qui dentro, quando la prima puntata aveva detto il mio amore della vita è qua fuori. Quindi è
1: comunque
0: quello che
1: è sempre decontestualizzato.
0: Sì, è sbagliato, raga. Questo ve lo dico per esperienza personale, perché mi è capitato 3 milioni di volte. Non giudicate una persona in base a una clip che vedete su TikTok.
1: No, è sbagliatissimo.
0: Sentite il discorso completo, cercate di dare un contesto, cercate di ragionare sulle cose. Io ora non voglio dire ha ragione lui, ha ragione lei, le ha sbagliato, non mi interessa. Però andateci piano, perché certe cose non vanno manco scritte.
1: Poi
0: me.
1: Sono tutte persone, ragazzi. Cioè, vi dovete ricordare
0: e soprattutto
1: che...
0: sono tutte persone che, anche esatto, se voi non pensate, li leggono i commenti che scrivete, ve l'assicuro.
1: I content creator, i TikToker, quello che volete voi, sono persone con delle emozioni. Cioè, non è che Alberto Tozzi, vi faccio l'esempio perché ce l'ho qua, e è un robot. Ha delle emozioni. Piera Meloni è il fidanzato.
0: Oddio,
1: sono
0: io sono
1: delle
0: un
1: persone.
0: Po' un robot, però
1: hanno delle emozioni.
0: No.
1: Vabbè.
0: Vamos, famo la prossima questo. News.
1: Vai, uno su tre non... Ah no, prego, vado.
0: Uno su tre non taglia i ponti con l'ex, anche se sta male. Il 31% di chi ha vissuto una rottura resta in contatto con l'ex, e per voltare pagina servono in media 7-8 mesi pareri.
1: Vero. No, oddio, dipende veramente molto dall'ex.
0: Dipende dal tipo di personalità che uno ha.
1: Esatto, dipende da più motivi. Primo, da che tipo di personalità ha la persona in questione. Secondo, da che tipo di rapporto c'è stato con l'ex in questione.
0: Sì.
1: Terzo,
0: quanto è durata la relazione, certo.
1: Sì, assolutamente. Terzo, dipende da qual era il sentimento che si provava. Perché capita molto spesso, per esempio, a me è capitato, io ho avuto una fidanzata con cui sono stato un mese. Dopo, il giorno dopo. Bella, non perché io sia una brutta persona o altro, ma per il semplice fatto che non mi ha preso così tanto questa persona. Poi tra l'altro è stata lei a lasciarmi per motivazioni assurde. Cioè lei ha detto che io
0: l'avevo... Si è diventato un momento sfogo.
1: No, però lei aveva detto che io l'avevo tradita, perché io non l'avevo assolutamente tradita. Okay. Tra l'altro, bro, con una persona che è veramente fuori di testa. E quindi non è successa questa cosa.
0: No,
1: e poi
0: so,
1: ho scoperto che
0: penso,
1: lei aveva tradito me, quindi...
0: Io penso che se da parte di una persona c'è l'intenzione di iniziare nuove relazioni, è giusto tagliare i ponti con gli ex.
1: Quello
0: per rispetto,
1: ovvio,
0: del nuovo,
1: ovvio,
0: partner.
1: Ovvio.
0: E soprattutto, vabbè, diciamo che a me viene facile, non ho dei bei rapporti con le mie ex. Con nessuna. Particolare le ultime proprio no. Però di base è questo. Se vuoi iniziare delle nuove frequentazioni, ha senso tagliare i ponti con le vecchie frequentazioni. Sempre in modo educato e augurandosi il meglio, perché non è che se uno si lascia...

0: e odiarsi per forza.
1: 99% delle volte un po' finisce così, però è vero.
2: Io su questo purtroppo ho un parere molto forte, per il semplice fatto che io mi iscrivo ogni tanto ancora con la mia ex storica.
0: Ah, io sai che proprio no.
2: Io ragazzi, ho questo. Io devo dire davvero, adesso mi prendo 30 secondi veramente. Io ho. Ho avuto un rapporto, cioè ho avuto questo fidanzamento, che però in realtà non è mai stato un fidanzamento, è sempre stata una roba non ufficiale, non siamo mai stati fidanzati veramente, che però è durato più di un anno, cioè veramente è durato tantissimo per quanto riguarda me, che non ho mai avuto relazioni molto durature e che ho comunque 18 anni, ragazzi. Quindi questo rapporto è durato veramente molto, e io lo dico sempre, e lei lo sa, penso che lo sappia benissimo, che è l'unica donna che ho amato, senza contare mia madre. Per il semplice io posso dire che sono abbastanza sicuro, ma magari non so che, dai esageriamo, ma magari sono ancora piccolo per sapere realmente che cos'è l'amore, però io penso di averla amata veramente. E diciamo che ogni tanto, quando vedo le sue storie, vedo le sue foto, ancora ci penso a che rapporto avevamo, penso a quanti bei momenti ho passato con lei, e penso che se probabilmente mi scrivesse in un tentativo in più ce lo farei assolutamente, e lei lo sa benissimo.
0: Io questa roba non la condivido per niente,
2: ma perché ragazzi, cioè dipende veramente, varia molto.
0: Io sono apatico a quello che vuoi, però obiettivamente bro, io ci sono delle persone che penso l'ho amata, vedo una sua storia, a parte non le vedo perché di solito non finisce così bene, però non, cioè io non c'è un ex con cui dico farei di nuovo un tentativo. Se sono ex, un motivo c'è.
2: Io con lei sì assolutamente.
0: Scriviglielo,
2: sì.
0: Diglielo.
2: Lo sa,
0: perché
2: però
0: stai perdendo tempo.
2: Quindi eviterei.
0: Andiamo con l'ultima. Non importa, andiamo con l'ultima. Marra solo di l'amore dura per sempre.
2: Bello,
0: non
2: loro.
0: Si sono parlati per 4 anni. Gli chiedevo come fosse possibile. Ha detto Marra nel suo documentario. Ma ora sono ritrovati. Secondo me, allora, io sono super fan della loro storia.
2: Ne amo tantissimo.
0: E penso che sia anche, perché penso che lei adesso sia fidanzata con un'altra persona. Ma a prescindere da, tra loro rimarrà quel tipo di affetto,
2: sì,
0: di volersi bene, che è proprio sano. Quella cosa lì è bella.
2: Ma
0: al
2: ragazzi,
0: di là della relazione sentimentale, secondo me è molto bello che rimanga il volersi bene.
2: Poi ragazzi, io non vorrei dirvi, ma tra l'altro Elodie è fidanzata con una donna in questo momento.
0: Francesca, no?
2: Francesca. E io ragazzi voglio dire una cosa, cioè ragazzi, Marracash ed Elodie hanno una delle canzoni d'amore più belle della storia del rap italiano. Cioè niente canzoni d'amore penso sia una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito.
0: Ma
2: non
0: io
2: è niente
0: penso
2: canzoni
0: che,
2: d'amore.
0: Che siano
2: che
0: stati...
2: ho detto una... No,
0: no
2: sì, non è niente. È niente canzoni d'amore.
0: No.
2: Mi sto sentendo male, sì.
0: No, tu stai pensando a quella che nel videoclip c'è lui che tira l'arco a lei.
2: No, no, è niente canzoni d'amore la canzone.
0: Vabbè,
2: perché mi stavo confondendo se era quella con Federica Abate, ma non è quella, l'altra.
0: Vabbè, fatto sta, sono. Secondo me sono un bel incastro loro. Poi giusto ognuno faccia la sua vita, ma che si continuino a volere bene, a essere complici. Ecco,
2: no,
0: complice
2: no, ho detto
0: la parola
2: no,
0: giusta,
2: ragazzi, niente canzoni d'amore è con Federica Abate. Ho detto.
0: Vedi, c'ho ragione io. Com'è che si chiama quella? Margarita?
2: No, bro, ma. Ma mi sto arrabbiando.
0: Aspetta,
2: ragazzi,
0: che sto facendo un eye contact, che mi sento un po' minacciato. Comunque, no, sì, è un'ottima complicità, è bellissima, secondo me, come storia. Ed è un esempio rispetto a quello che dicevamo prima, anche se un po' in modo contraddittorio, di storia finita, ma dove rimane l'affetto, dove rimane l'amore, dove rimangono
2: sì,
0: sentimenti che ti portano anche senza avere una effettiva storia d'amore ad avere un bel rapporto.
2: Io li scippo tanti, io li amo. È una delle coppie che amo di più nel panorama musicale italiano. Io penso che il giorno in cui, cioè io spero che un giorno si rimetteranno insieme, perché mi piacciono un sacco insieme e perché sono un grande fan di Marracash, un po' meno di Lodi, però comunque.
0: Vai, ti lascio l'onore di lanciare il next.
2: Signori e signori, abbiamo per il next a due passi dal cielo. Ah, no, non è vero. Prima c'è il promo, scusate. Prima c'è il promo. Quindi andiamo prima col promo e poi
0: andiamo con la promo. Next.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Gaia
5: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
4: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
5: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare. Quindi proviamoci insieme.
3: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
2: Ci salutiamo per
0: ragazzi,
2: la prima volta
0: di quest'anno,
2: di questa stagione, è la terza stagione, signori e signori, di RDS Next. No, la terza, perché non abbiamo fatto una metà. Abbiamo fatto
0: seconda
2: e mezzo. Vabbè, dai, oh, dai, non stiamo
0: perché
2: a fare.
0: Perché squadra vincente non si cambia. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì dalle 16 alle 17 Web Time qui su RDS Next. Ci vediamo alla prossima, mi raccomando, non mancate. Ciao
2: e
0: a tutti.
2: Siamo pronti come ogni trasmissione a portarvi a due passi dal cielo, come dice 22 Simba.
0: Esattamente. Next.
2: Ciao ragazzi.
3: RDS Next.

0: emozionata, è bellissima questa sigla.
1: Bella, vero?
0: Bella, l'ho preparata anche io per te, bellissima.
1: L'ho preparata io per te, personalmente. Bugiardo. Te lo giuro.
0: Ma guarda, se ti chiedessi di fare qualcosa per me, non oserei immaginare cosa faresti.
1: Ma cosa dici? Ma cosa dici mai?
0: Io sono Gaia.
1: E io sono Bea.
0: Che bugiardo. E siamo due bionde.
1: Iniziamo. No, beh, io sono bionda finta, lo voglio dire, perché in realtà sono una ragazza molto intelligente.
0: Ma scusa, il tuo è biondo cenere o è biondo?
1: Cioè... No, io sono proprio nera.
0: Ah!
1: Non c'è niente. No.
0: Va
1: sono
0: bene.
1: Nera, nera di capelli.
0: Ma non
1: giuro.
0: Si parla di questo, no. Noi siamo qui sul programma, sul, forse è sbagliato dire sul.
1: Noi siamo qui, facciamo il programma Workship, io lo facevo anche l'anno scorso con un'altra ragazza che salutiamo. E insomma, quest'anno ad accompagnarmi c'è la mitica Bea.
0: Mamma mia, sono così emozionata. Ma quindi vuoi raccontarmi te di cosa parla questo format?
1: Certo,
0: di cosa,
1: cara,
0: parleremo?
1: Certo, è un format dove raccontiamo di esperienze reali legate al lavoro, insomma alle HR, cosa fare quando uno finisce il liceo, come approcciarsi, insomma, i primi approcci al mondo del lavoro. E proviamo a darvi dei consigli pratici.
0: Ma
1: e
0: che
1: non
0: meraviglia.
1: Solita fuffa. Consigli pratici, cara mia. Consigli,
0: che bello,
1: pratici.
0: Che bello. Io c'ho un po' di esperienza, perché non sembra, ma ho 27 anni.
1: Esatto. E presentati, cara, per
0: ciao
1: tutti quelli
0: tutti.
1: Che non ti conoscono.
0: Io sono
1: grazie.
0: Bea, Beatrice Ase, ho due nomi. E in realtà ho iniziato a lavorare prestissimo, quando ancora non si poteva, cioè in senso,
1: eri in fascia.
0: No. Ancora i primi fascia. Lavoretti sono stati, ad esempio, trucca bimbi ai compleanni, comunque ripetizioni, così. Mi è sempre piaciuto molto lavorare, devo dire la verità. Infatti sono molto contenta di essere in questo programma per parlare anche delle esperienze che ho avuto.
1: Esatto, anche, cioè, anche io in realtà ho lavorato.
0: Beh, certo, adesso ti abbiamo visto anche su una serie.
1: Sì, no, no, ma a parte quello, magari ci sarà, cioè, ne parleremo.
0: Ci sarà modo
1: dopo.
0: Di parlare anche di questo.
1: Sì. Però ho lavorato anch'io prima di fare questo lavoro, insomma, sui social. Ho fatto la commessa, la barista, la cameriera.
0: La barista?
1: Insomma, ho fatto... Vabbè, non come te. Ovviamente, insomma, era un po'... Però insomma ho fatto dei lavoretti, perché sono sempre stata una persona che voleva l'indipendenza.
0: Anch'io.
1: Soprattutto economica.
0: Pensa che io c'avevo i primi lavori che facevo. Vabbè, proprio il primo retribuito abbastanza bene è stato la PR per le discoteche.
1: Totale,
0: cioè, quindi vendevo
1: totale.
0: Le prevendite. Poi c'era mio fratello che era abbastanza conosciuto a scuola, quindi io ero la sorella di Alberto e quindi vendevo, cioè si vendevano da sole queste prevendite.
1: Poi arrivavi lì
0: e io avevo questo salvadanaio che ho scritto proprio tipo... c'era scritto il nome di un negozio dove sarebbero finiti i soldi direttamente. Quindi io li mettevo lì dentro, tanto sapevo che poi andavo al centro commerciale a spenderli direttamente.
1: Ovvio.
0: Quindi sì, mi è mancata ovvio. Da subito un po' di conoscenza del denaro. Però poi...
1: Poi ti sei rinsavita un pochino.
0: Rinsavita.
1: Rinsavita.
0: Sì, sì, adesso ce l'abbiamo, sappiamo come gestirlo.
1: Meno male,
0: anche
1: meno
0: se
1: male.
0: Non si impara mai bene
1: anche
0: del
1: se
0: tutto.
1: Ha fatto un tatuaggio.
0: Che c'è? Ma che c'entra il mio tatuaggio? Allora, io sono legatissima
1: ecco
0: alla
1: come
0: mia
1: spendere i soldi.
0: No, no, no. Allora, qua diciamolo cos'è. Io ad ogni compleanno che facevo, i miei amici mi regalavano i buoni tatuaggi. Non sapevo più dove cacchio spendere, cioè cosa farmi. Quindi io c'avevo una volta prima di Pinterest.
1: Ma amici, ma dire? Che cacchio mi regalate i buoni che poi si fa ste cagate?
0: Aspetta, ma questo l'hai visto?
1: Vi prego! Oh, per carità!
0: Ho un manichino disegnato, lo vedete? Praticamente una volta non c'era Pinterest, c'era WeArtIt. E io mi mettevo mettevo like a tutti questi tatuaggi che vedevo le persone.
1: Bellissimi.
0: Dicevo, quando avrò 18 anni li farò. Vado e ogni compleanno mi regalavano questi buoni. Quindi vado dal tatuatore e gli faccio, ma quanti posso farne? Ah, anche 5, tanto sono piccolini. Quindi io, cioè, non mi ero preparata effettivamente a farmi questi tatuaggi. Quindi dicevo, va bene, fammi questo, fammi questo. Io mi sono ritrovata con tatuaggi che
1: vi,
0: cioè,
1: prego,
0: questa,
1: raga,
0: non lo so, questa rosa col fuoco, che senso ha? Boh.
1: No, beh, questa è meglio di Family e del manichino dietro la schiena, perdonatemi. Ma questa qua, Family,
0: Vabbè, l'ho regalato uguale a mio fratello, così non ero l'unica
1: peggio
0: scema.
1: Mi sento, peggio mi sento, peggio mi sento dopo queste cianfrusaglie.
0: Cianfrusaglie di tatuaggi.
1: E castronerie che diciamo. Torniamo serie dopo il next. Vi lasciamo con Woman, tipo Peggy Goo, bellissima questa song.
0: Next. Number one.

0: Rieccoci.
1: Mamma mia, che ciuffo orrendo.
0: Rieccoci. Cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato una canzone che mi piace parecchio, cioè Woman di Peggy Goo, la nuova di Peggy Peggina. Io la chiamo Peggy Peggina.
2: Ah, va bene, te c'hai tutti i tuoi nomignoli.
0: Beh, no, ma è una mia amica, cioè lo sa che la chiamo Peggy Peggina. Ovvio.
2: Vabbè, allora, cara, eccoci qua. Com'è andata quest'estate intanto?
0: Ma mer- no,
2: ma certo. Dai. Beh, comunque posso dire, io odio l'estate.
0: Anch'io,
2: cioè tutta questa voglia dell'estate, tutti che non vedono la... Dura troppo. Io non vedo l'ora di tornare alla mia routine, alle mie cose da fare.
0: Totale. Io ho fatto 2 settimane di fila fuori casa. Volevo...
2: Io ho fatto tipo 2 mesi esauriente.
0: No, ma io non ce la faccio. Io dopo 2 settimane, cioè, guardo Fede e dico: vabbè, ma sai che sono contenta di tornare. Lui era invece no. Io dico: no, io sono contenta, cioè, di tornare a casa mia, al mio letto, al mio cesso,
2: amiche...
0: il mio bagno.
2: Le mie amiche mi prendono in giro perché dicono: cioè, io a giugno dico sempre: Madonna, quando è che arriva settembre? Ogni anno mi dicono: Madonna, ma ogni anno lo dici? Sì, raga, cioè, non ne posso già più di appena inizia. A me piace l'estate perché mi diverto, faccio serate, eccetera.
0: Mi piace andare al mare, mi piace tantissimo il mare, però. Io
2: anch'io, cioè, la mia routine, le mie cose, svegliarmi a casa
0: basta
2: mia.
0: Una settimana ogni tot, farei, non so, tipo una settimana ogni 3 mesi.
2: Esatto, forse
0: io sono serena.
2: Forse meglio. Anche
0: 3 mesi così.
2: Secondo me l'estate c'è proprio la FOMO di andare in vacanza, perché tutti vanno in vacanza. Quindi tipo Ferragosto, se lo passi a casa sei uno sfigato,
0: sì,
2: quindi...
0: Ma poi se vai in giro è pieno così che, cioè, veramente no.
2: Mamma
0: infatti
2: mia.
0: Io preferisco partire, cioè starmene a casa d'estate e partire d'inverno.
2: Solo che a casa dipende, cioè, perché io a Milano mi vorrei starci a Milano in estate. Infatti torno in Veneto a casa mia. Però anche lì
0: perché in Veneto
2: uela! Sì, ma a Milano proprio. Ma no, ma a Milano, sì, Rio de Janeiro.
0: Cosa c'è in Veneto? Le campagne,
2: ma cosa c'è a Milano?
0: No, niente.
2: Senza No, a Milano
0: allora,
2: si svuota.
0: A Milano sono d'accordo. C'è sicuramente più vita che nelle campagne venete.
2: No.
0: Ma che... adesso, oggi. Allora, sono le 17:14. La castroneria di oggi è stata detta che nelle campagne venete c'è più vita di Milano. Ma possiamo dire,
2: Gaia, in estate non c'è nessuno. Cioè, te puoi camminare per strada con una bandana.
0: Ma dove?
2: A Milano, che nessuno, cioè non c'è
0: bellissimo,
2: nessuno.
0: Cioè, è il momento migliore per stare a Milano.
2: Oh.
0: È bellissimo, trovi parcheggio ovunque, non c'è coda da nessuna parte.
2: Sì, ma anche ci sono i bar tutti chiusi.
0: Ma che cazzo dici? Non ho mai trovato un bar chiuso.
2: Giuro, sono tutti in ferie.
0: Ma chi?
2: Oh mamma cara.
0: Magari nelle 2 centrali di agosto, lì ti posso dar ragione.
2: E lì c'è proprio la FOMO perché tutti fanno qualcosa,
0: sì,
2: quindi
0: vero.
2: Cioè, te
0: sei
2: dai,
0: sei uno sfigato.
2: Invece
0: no. Invece no, sei furbo.
2: Però c'è gente che va in vacanza in estate e c'è gente che effettivamente lavora in estate.
0: Come sì.
2: Io ho sempre tanto lavorato, mi sono sempre fatta le mie care belle.

0: le stagioni. E infatti ora parliamo dei lavoratori estivi. Lavoratori? I lavoratori estivi? Beh, sono anche gli stessi invernali. Dei lavori estivi, forse.
1: Beh, ci sono lavoratori estivi e lavoratori invernali. Insomma, c'è il cambio stagione poi.
0: Ok, però in questo caso parliamo dei lavori estivi.
1: Sì.
0: Quando finisce la stagione possono effettivamente rilassarsi.
1: Sì, per loro è il contrario. Cioè per noi inizia, ricomincia lo stress. E loro invece dicono: ah, finalmente è finita.
0: Però solitamente, dirò questa cosa, chi fa il lavoratore stagionale, cioè fa la stagione sia in estate che in inverno.
1: È
0: solitamente
1: vero.
0: In estate magari la fa al mare e in inverno la fa in montagna. Quindi il loro rilassarsi, sì, è appena finisce l'estate, quindi tipo in autunno, tra ottobre novembre,
1: vero,
0: cioè settembre
1: poi...
0: ottobre novembre.
1: No, beh, io direi più settembre ottobre. Poi alcuni, tipo mio fratello, quest'anno ha fatto l'animatore, quindi ha fatto la stagione. E ovviamente lui poi adesso è in quinta superiore, quindi deve tornare a scuola, quindi non farà la stagione
0: invernale.
1: Salutiamo
0: tuo fratello, caro.
1: Ciao, Micio.
0: Micio.
1: Micio.
0: Ciao, Micio.
1: Ciao, Micio. No, lo chiamo Micio Mario, ma in realtà si chiama Marco.
0: Ciao Mario.
1: Ciao Mario. Oh Mario.
0: Mario, tu Luigi.
1: Dai, piantala. Comunque stiamo già veramente dicendo troppe cagate. Cioè,
0: allora,
1: non è possibile.
0: Quindi tuo fratello Mario,
1: mio fratello ha
0: Micio quando
1: Marco,
0: è che inizia la stagione?
1: No, già l'ha già finita. Nel senso che ci sono alcuni suoi colleghi che facevano la stagione. La stagione invernale e iniziano a novembre.
0: Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, poi marzo, aprile, maggio di nuovo a casa.
1: E dal primo giugno
0: si rinizia. Ma effettivamente andiamo a vedere quando, cioè quali sono questi lavori estivi. Vuoi iniziare te?
1: Vai, inizio.
0: Vai.
1: Allora, bagnino e personale degli stabilimenti balneari in generale. Quando finisce? Tra la metà e la fine di settembre, in base alle concessioni demaniali. L'estate dopo Cerco su Gemini. L'estate finisce fisicamente quando si smontano le strutture, si ritirano gli ombrelloni e si mette in sicurezza la spiaggia. Per l'inverno è un lavoro ad altissimo sforzo fisico che passa da ritmi 12 ore al giorno a zero da un giorno all'altro. È molto
0: Madonna,
1: vero.
0: Effettivamente, in realtà, cioè ogni estate quando torno, allora, una volta andavo sempre a Lignano Sabbiadoro, ora giro. Non stiamo facendo pubblicità a Lignano, però comunque io c'avevo una casa lì.
1: Scusa,
0: no, in senso. Cioè, e mi capitava, c'avevo tutti questi amici bagnini che ogni anno, cioè era veramente
1: sì, no, è pesante.
0: Stancante,
1: mamma
0: aprire
1: mia.
0: Sotto il sole a 50 gradi questi ombrelloni così. Quindi ogni anno c'era un ricircolo clamoroso.
1: È vero.
0: Animatori turistici e staff di intrattenimento, in questo caso Micio.
1: Mario. Ciao Mario.
0: Quando finisce? Dalla metà di settembre ai primi di ottobre, in coincidenza con la chiusura dei villaggi e dei resort. Vivono la fine dell'estate come un ritorno alla realtà quasi alienante. Effettivamente, cioè quando sei all'interno di un resort, cioè te passi tutto il tempo H24
1: sì.
0: con le persone del villaggio, che loro cambiano, ma te rimani lì. Quindi è veramente alienante,
1: sì, ogni tanto
0: la situazione.
1: Mario Omicio usciva quando aveva il giorno libero, visto che era in Calabria, andava a vedere, non so, le città. Però cioè esci un giorno su un mese.
0: Esatto,
1: cioè,
0: infatti,
1: tre volte uscito.
0: Infatti per mesi vivono in una bolla sociale ad altissima energia. La fine della stagione comporta non solo il cambio di lavoro, ma anche il saluto a una famiglia temporanea con cui si è condiviso tutto 24/7.
1: Infatti scusate, sempre Mario.
0: Mario che ci
1: dice. Sono venuti dei suoi amici a trovarlo, perché proprio hanno legato tantissimo alle
0: sue
1: colleghe.
0: Poi cioè,
1: no,
0: diventa proprio la tua nuova famiglia per quel momento.
1: E comunque ci stai H24 insieme.
0: Oh cavolo, che bello. Bello,
1: infatti leggo
0: cavolo,
1: il tuo.
0: Va bene, dai, leggi.
1: Allora, leggo il lavoro di Bea, cioè baristi, bartender e personale di sala nei locali estivi. Finisce a fine settembre, spesso in concomitanza con i closing party dei club all'aperto, dei ciringhiti. Vivono la stagione al contrario, nel senso che lavorano di notte mentre gli altri si divertono, giustamente. La fine della stagione rappresenta il momento del recupero fisico e del riposo, seguito dalla ricerca di un ingaggio invernale, tipo nei club delle città, insomma discoteche che vanno tutto l'anno, non solo quelle estive. Oppure nelle località sciistiche, ostriche e champagne viene giù una valanga.
0: Allora effettivamente io iniziavo la stagione a fine maggio, metà maggio, fine maggio, e la finivo a settembre, solitamente tipo la prima settimana di settembre. Vabbè, io l'ho sempre detto che per me è il lavoro più bello del mondo, far la barista.

0: comunque avere, cioè stare a contatto con le persone, non sempre, cioè in senso la cameriera no, non mi piace, però
1: la barista un po'
0: la barista mi piace tantissimo e vi giuro, se avete l'occasione e l'opportunità, provate a farlo, perché c'è gente portata e gente meno portata, però se siete portati è veramente bello. E la cosa assurda è che io ero malata di questo lavoro, nel senso che mi sparavo 17 ore al giorno, perché di giorno lavoravo in un bar, di notte in una discoteca, sempre come barista. E tra i tatuaggi idioti che mi sono tatuata
1: mamma,
0: questo
1: la
0: no.
1: Io questa la sono stata.
0: Da due ce n'ho fatti apposta per questo lavoro. Uno è no, perché io non riuscivo a dire di no al lavoro in discoteca da barista, nonostante io avessi già quello di giorno nel bar. Perché vabbè, sia il capo mi faceva cioè sembrava che se io non andassi la discoteca fallisse per colpa mia, quindi tipo ero sempre
1: famosa,
0: che
1: famosa discoteca
0: sì,
1: fallita, perché che è fallita Bea Maru non fa più la barista.
0: E quindi lì. Però effettivamente uno sforzo, cioè anche sotto il sole così di giorno è veramente stancante come lavoro, però entri anche lì in una bolla dove sei pieno di energie, che adesso io non mi ricordo neanche come cavolo facessi a fare tutte quelle ore, quindi lavori che quando ti fermi, a me, a parte tutto, è venuta proprio la malattia dello stress, dello sfogo di Sant'Antonio, oh, sì. Perché ero veramente esaurita, che ormai ero entrata in questo circolo che quasi dovevo continuare a lavorare. E l'altro tatuaggio, se vogliamo dirla tutta, mi sono tatuata la parola grazie, perché odiavo le persone maleducate. Quindi se io ti passo un cocktail e te ti dimentichi di dirmi grazie,
1: beh, questo sono d'accordo,
0: te lo ricordo io col tatuaggio. Eccoci qua.
1: Allora, per tatuaggi intelligenti, idee di tatuaggi, contattate Bea Maru, grazie.
0: Però non comunque li faccio, io vi do l'idea.
1: No, no, lei dà solo idee, certo, ovvio. Gli spunti da questa mente eccelsa. Va bene, esatto. Poi abbiamo i lavoratori del settore eventi e festival, ma devi leggerlo tu.
0: Devo leggerlo
1: ti
0: io.
1: Ti stavo rubando il lavoro.
0: Assolutamente. Allora, bene. Quando finisce anche questo fine settembre, inizio ottobre, al termine dei tour estivi e dei grandi festival all'aperto. È una vita on the road fatta di montaggi all'alba, smontaggi di notte e spostamenti continui. La chiusura della stagione coincide con lo spostamento della musica nei palazzetti e nei club al chiuso, con una pausa di allestimento tra le due fasi.
1: Eh sì.
0: Vabbè, anche noi con RDS Summer Fest comunque abbiamo visto come
1: quante persone lavorano e quanto lavorano, orari
0: folli,
1: notte, alba, cioè orari folli, e lavorano tantissimo in pochissimo tempo in realtà, perché poi, cioè non so, se la serata era il sabato, loro andavano lì il giovedì, quindi dal giovedì
0: è
1: al,
0: vero, sì, perché comunque costa anche prendere la concessione, quindi non avrebbe senso prenderla per tanto tempo, e quindi devono sfruttare al meglio il tempo che
1: ogni
0: hanno.
1: Ogni minuto è prezioso, veramente. Caro, ma cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Se qualcuno di voi ha fatto qualche lavoretto estivo, di quelli che abbiamo citato, ma anche no, cioè fateci sapere se avete fatto qualche lavoretto estivo, com'è andata, come vi sentite, se ricomincerete a lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Noi vi lasciamo con Get Ready With Us, il promo, e poi Canto d'amore di Angelina Mango.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Piera,
4: Franky e Atena.
3: Beauty, skincare e outfit. Ma soprattutto, cosa vale davvero la pena provare?
4: Noi facciamo un po' di selezione.
3: Voi, preparatevi con noi.
2: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
5: 1, 2, 3, go! Let's go, let's go! Let's get back to the pits. Come on, give it up, here we go.
2: RDS Next.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Next. Rieccoci cari nostri amici.
2: Ma tra l'altro vogliamo subito ricordare che potete ascoltarci su Twitch, YouTube, TikTok e app RDS Next.
1: Anche il sito di RDS Next. E mandateci i vocali al 333-8888-188. Vogliamo sapere che lavoretto estivo avete fatto questa estate.
2: Ma te tra l'altro hai mai fatto dei lavoretti estivi?
1: No, estivi mai.
2: Ah, solo te, altre stagioni.
1: Io d'estate. Ma no. Sai perché? Perché noi con i miei avevamo una casa. No, avevamo una casa in Liguria e andavamo lì 3 mesi, cioè finiva la scuola, andavamo lì.
2: Ma invece pensa te del perché io sono così, tra virgolette, sempre stata un po' improntata sulla cioè sul lavoro estivo. Perché il nonno aveva un'attività, una macelleria in appunto a Lignano. E quindi io da piccolina
1: andavi lì.
2: Cioè la mamma lavorava lì e il papà c'aveva la pizzeria, quindi non poteva tenerci. E quindi fin da piccola io da maggio a settembre
1: andavo in macelleria,
2: cioè, esatto, cioè non è che andavo in macelleria, nel senso stavo
1: tu
2: con la nonna
1: a battere le carni,
2: ad affettare, no? Io no. Stavo con la nonna a casa che poteva tenerci e saltavo sempre l'ultimo mese di asilo e il primo di scuola elementare, insomma. E quindi da lì poi sono rimasta appunto con questa.
1: Ecco perché sei ignorante.
2: Ma
1: ecco perché saltavi sempre 2 mesi.
2: Per quello. Mamma mia.
1: Ovviamente pensare scherzo
2: e pensare che abbiamo un anno intero davanti.
1: No, vediamo se io accetto di stare un anno con questo essere di fianco. Cioè figuratevi. No, comunque scherzo, ovviamente. Voglio tanto bene a Bea. Sono
2: grazie,
1: molto contenta che lei sia qua.
2: Grazie
1: e
2: mille.
1: Farò queste battute da qua all'inizio dell'anno. Alla fine dell'anno. Non me ne frega niente.
2: Bene,
1: non
2: bene.
1: Può fregar di meno. Bene, cara, ma sai cosa dobbiamo fare adesso?
2: Dimmi
1: la tua, dai. Dimmelo tu. Dimmelo tu.
2: Allora, diciamoci la verità. Quante volte durante una. Gaia! Cioè, che cavolo, la gente sente, eh? Stai male
1: salute,
2: dall'altra parte, per
1: salute,
2: favore.
1: No?
2: Allora, quante volte durante una festa, un concerto o una giornata al mare vi siete persi il momento migliore perché eravate lì incastrati a cercare di fare il video perfetto per le storie o per TikTok?
1: Mai.
2: Ma che bugiarda, ma che bugiarda. Ma
1: mai.
2: Dimmi te se devo stare qui con una bugiarda.
1: Mai.
2: Effettivamente c'è, cioè, anche io quando vado ai concerti così, cioè faccio il video e poi noto quante persone effettivamente sono col telefono
1: mamma
2: in mano.
1: Mamma mia, tutte.
2: Ed è un po', cioè anche riguardare le storie che vedi tutti col telefono in mano e dici non si godono il momento. A mia discolpa.
1: Però io mi godo il momento.
2: Anche io a mia discolpa posso dire che me lo godo 2 volte perché faccio talmente tante cose effettivamente nella mia vita, che viaggi, cose, che se io non faccio foto e video non me le ricorderei neanche la maggior parte delle cose. Quindi quando vado a rivederle poi me lo godo un'altra
1: volta.
2: È
1: vero, sono d'accordo.
2: Ma questo, che potremmo considerarlo problema,

0: Ma ha anche una soluzione. Infatti parliamo di professioni emergenti.
1: Cara, cara mia, il mio format preferito.
0: Social media con shares.
1: Concierge. Al contrario.
0: Concierge.
1: Al contrario. Si vede quando una è bionda naturale, quando una non è bionda.
0: È tinta.
1: Comunque, social media concierge, cara.
0: Vai, come, cos'è? Come
1: allora,
0: si gioca?
1: Allora, non è, come si gioca? A che gioco stiamo giocando? Gelato?
0: Gelato.
1: Allora, colui che fa questo lavoro, o colei, non è il fotografo o la fotografa classica con la reflex che ti dà i file dopo due mesi. In pratica, cos'è?
0: Ah, che fa il social media.
1: No, vabbè, ma è bionda. Cioè, è bionda veramente. Comunque, l'abbiamo presa apposta. Bello.
0: Ah, ma veramente esiste questo lavoro? Ok,
1: vabbè.
0: In pratica è una persona che viene pagata semplicemente per stare con voi. Mamma mia, io ti giuro, se dovessi pagarti
1: anch'io
0: per stare con me, la fee è zero. Cioè, io penso che saresti.
1: Allora, intanto non faccio la social media concierge.
0: No,
1: non
0: no,
1: si sa mai nella vita che io la faccia. Ma comunque io pagherei totale una persona che mi faccia le foto e i video durante un evento, una vacanza. E io non devo fare niente. Io odio fare foto e video, le faccio per il mio lavoro.
0: No, io sinceramente,
1: cioè, non è che odio così tanti, sì. Cioè, io nel senso metterei via il telefono dopo la prima canzone, per dire, no?
0: Sì.
1: Quando vuoi, Beatrice?
0: No,
1: vuoi,
0: sì,
1: nel senso,
0: sì.
1: Comunque mancano 9 minuti e 55.
0: No, non lo so se sinceramente pagherei una persona per farmi video al mio posto. Perché comunque, cioè, voglio farmelo io. Perché so che l'ho fatto e so che posso. Se io, cioè, ad esempio.
1: Ma senti, ma che bello sarebbe farci fare i video con i nostri fidanzati.
0: Giuse.
1: Giuse, quanto sarebbe bello fare un video con la Bea.
0: Dai, che dire, mi imbarazzo.
1: Giuse,
0: vabbè, come va?
1: Ci stai ascoltando?
0: No, sta lavorando, è a Roma.
1: Puoi farglielo vedere, comunque anche Fede a Roma.
0: Fede, che bello, i nostri fidanzati a Roma, io e te qui.
1: Oh, che bello.
0: Oddio, basta,
1: basta, oppa, basta.
0: Comunque, no, a parte gli scherzi, io sinceramente non pagherei una persona che mi fa i video al posto mio, perché io quelli non li andrei a riguardare. Cioè, allora, se ci sono io, sì, come soggetto. Ah, ok. Cioè, se fa il video al concerto, che cacchio,
1: no,
0: me ne frega.
1: No, però quello tipo, no, adesso a parte gli scherzi, che bello sarebbe avere una persona che fa i video.
0: Sì, quello sì. Vabbè,
1: a
0: tante creator ce l'hanno.
1: In, eh sì, ma proprio H24, capito? Tipo Grande Fratello.
0: Madonna,
1: salutiamo Piera.
0: Scatti rubati, tutte queste cose. Ma wow.
1: Dai, vabbè, sarebbe bello.
0: No,
1: cioè,
0: sì, sì,
1: bello,
0: avrei delle belle foto. Ti leva l'ansia da prestazione dei social, la pressione di dover pubblicare subito contenuti fighi mentre si sta vivendo un'esperienza.
1: Capito, lui pubblica.
0: Voi vi godete la serata o il viaggio, questa figura vi monta i reel con i trend giusti pronti da pubblicare.
1: Cavolo, vabbè, e se è anche creativo, plus.
0: Comunque questa, questo lavoro in realtà, più che nella vita normale delle persone, sta andando tantissimo ai matrimoni. Cioè i matrimoni adesso prendono un sacco di social media, che fanno i trend live, fanno
1: i
0: video brevi.
1: È vero, sono d'accordo. E cioè sono d'accordo con questo tipo di lavoro, nel senso che più si va avanti con gli anni,
0: con l'età,
1: con gli anni, più
0: no,
1: insomma,
0: più aumenta la tecnologia,
1: aumentano,
0: certo.
1: La tecnologia aumenta, i needs, come si dice, i bisogni.
0: Mamma mia, ce l'abbiamo international.
1: Lasciatemi in pace.
0: No, comunque vabbè, effettivamente non servono lauree o competenze d'ufficio particolari. Serve solo un buon occhio per l'estetica dei social, uno smartphone di ultima generazione, conoscenza dei trend di TikTok e velocità di montaggio con app tipo CapCut. E sicuramente serve anche conoscere la persona per cui lavorate.
1: Esatto.
0: Perché onestamente, tipo io i trend non li faccio. Quindi
1: no.
0: Se mi proponi un trend ti dico bello mio.
1: La fee è zero oggi.
0: Oggi niente pagamento.
1: No, è vero, ma cioè, quindi tu non lo prenderesti, non pagheresti mai.
0: Io sì,
1: soprattutto, cioè, adesso mi sono accorta che negli ultimi lavori che sto facendo sto sempre prendendo come figura di riferimento videomaker e creativo.
0: Ma certo, però questa è una cosa differente. Cioè, un conto è prendere il videomaker che ti fa

0: quella ADV, quella sponsorizzazione, quel video.
1: Ma no, ma anche per
0: video.
1: Tipo i concerti, gli invited. Cioè io ultimamente prediligo il pagare una persona che mi fa i contenuti.
0: Sì, però qui io non penso si parli di questa tipologia di lavoro. Cioè quella esiste già. È un videomaker che ti viene a fare
1: no,
0: il video.
1: Eh no, perché devi anche conoscere, cioè il videomaker Giuse, che fa il videomaker. No,
0: no,
1: ragazzi,
0: fotografo.
1: Fa fotografo, ho sbagliato. Comunque, uno che fa salutiamo Giuse.
0: Salutiamo
1: ciao, Giuse, ciao, Giuse. Ciao, Giuse. Uno che fa il videomaker non necessariamente conosce i tre. Cioè,
0: ma scusa,
1: tu gli dici cosa deve fare e lui lo fa.
0: Sì, ma questi che stai pagando, cioè, ti fanno il video con lo smartphone? Non penso proprio.
1: Dipende dalle sponsor. C'è stata una sponsor che ho fatto in cui richiedevano lo smartphone perché non volevano troppo strutturato e costruito il video.
0: Beh, comunque, a parte, cioè, se effettivamente non vi volete mettere in prima persona, secondo me il lavoro che sta andando alla grande adesso è montare i video. Quindi se siete schillati con CapCut, effettivamente potete lavorare da casa. Ci sono un sacco, cioè ormai tutti, il parrucchiere sotto casa, il barbiere, vabbè, il gelataio, qualsiasi persona, cioè qualsiasi.
1: Se guardate su LinkedIn è pieno di candidature.
0: È pieno di persone che cercano dei ragazzi, insomma, che sappiano montare i video. E CapCut è veramente facile in realtà da usare.
1: Sì,
0: basta
1: se, se ce la faccio io, possono fare tutto.
0: Vi basta un po' saper smanettare e proporvi. Cioè, ad esempio, Madonna,
1: parla piano, Bea.
0: Ad esempio, nella mia mail, che io non sono sotto nessuna agenzia, quindi arrivano direttamente a me, ci sono state ultimamente un sacco di candidature di ragazzi che mi mandano il loro portfolio di video montati per altri creator, dove si propongono di farmi, di editarmi questi video. E tra l'altro, se posso dirvela tutta, se dobbiamo parlare di soldi, io quando facevo la barista, gli anni che furono, o comunque un lavoro normale anche estivo, cioè la retribuzione non è così
1: è vero,
0: in senso, non è che vi danno così tanti soldi. Cioè si parla di 5-10 euro l'ora, che è veramente poco. Fare un video CapCut vi fate pagare a video. Se siete skillati, o comunque se ormai avete capito come editare il video a quella persona, cioè ci mettete veramente 10 minuti a editare il video, fate, non lo so, i sottotitoli automatici, quindi
1: sì, poi ormai c'è l'AI in generale, anche su CapCut puoi fare tutto con l'AI.
0: E potete chiedere da 10 euro a video montato, quindi secondo me, cioè se state cercando comunque un lavoretto da poter fare a casa, tanto smanettare col telefono smanettiamo tutti.
1: Esatto.
0: Siamo sempre su TikTok, siamo sempre a guardare i trend, le cose, quindi
1: almeno
0: secondo me
1: occupate mezz'oretta della vostra, del vostro pomeriggio e vi prendete pure magari 20 euro.
0: Ma anche di più, anche
1: sì,
0: di più.
1: Sì.
0: Ne parlavo ieri con un ragazzo che conosco che gestisce delle pagine dei negozi, e c'è questo ragazzo che gli edita i video. Vabbè, sono video molto semplici che prende 10 euro a video, ma ne deve fare 75 al mese, quindi 750 euro che si prende, per esempio. Però, insomma.
1: Sì, sì, sì. No, no, è vero. Sono d'accordo con la Bea, cara.
0: Oh,
1: allora,
0: wow.
1: Abbiamo delle domandine per voi, cari miei ascoltatori. Allora, riuscite a godervi vacanze o feste senza fare milioni di foto video?
0: No.
1: Oppure se non riempite la rubrica è come se non l'aveste vissuto?
0: Come quando vai in palestra e non ti fai la foto, è come se non stai andato in palestra.
1: Io non faccio mai le foto in palestra.
0: Che bugiarda! Ma se ti metti oggi, ma no, guarda,
1: ragazzi,
0: ma se metti
1: ne
0: ogni volta
1: ogni due settimane
0: ma se ogni volta che vai in palestra metti la foto, dai,
1: io ci vado 5 giorni su 5.
0: Su 5 la tua settimana
1: dura, per me dura dal lunedì al venerdì. Comunque ci vado un botto, non è che la metto tutti i giorni la foto così. Cioè,
0: va bene.
1: Oh, ma con chi pensi di parlare qua? Ma non la faccio. Secondo me, nel momento in cui sarò a posto con il mio fisico e contenta, la farò tutti i giorni, ovviamente.
0: Ah, ok, va bene.
1: Adesso, in questo momento, sai, preferisco non farla.
0: Che sciocca.
1: Ma poi, siete quelli che fanno milioni di video e poi airdroppano a tutti, oppure quelli che elemosinano airdrop dagli amici che hanno fatto foto e video? Io sono entrambe, ti dirò la verità. Tu?
0: Allora, che odio, cioè, fatti i tuoi video.
1: Cioè, sì, è vero. Cioè, mi odio da sola quando lo chiedo. Però tipo, allora è capitato, eravamo in Umbria con un brand, io e lei. E ci sono tante, quando sei in giro con altri creator ti accorgi che in alcune cose, tipo me, faccio veramente cagare, raga.
0: Ma su cosa?
1: Tipo nei video, nei fare i video.

0: rispetto agli altri creator. E quindi, cioè, magari gli altri creator hanno l'occhio,
1: c'hanno il drone, c'hanno questo, c'hanno quello. Quindi dici,
0: chiedi, cioè, chiedi, no?
1: Sì, è vero.
0: No?
1: Sì, sì. Solo che

0: visione lì. Per dire sì, esempio,
1: è vero, no, ad esempio,
0: cioè...
1: a me è successo che quando sono andata in Marocco hanno fatto tutti i video con un telefono per noi che facevamo surf e lì tutti a droppare uno l'altro. Che palle. Perché poi usava il mio telefono.
0: Ah, ecco. Ecco perché. Ecco perché. No. Che palle. Se non avessi usato il tuo telefono, cioè eri qua contenta.
1: Esatto. Ma voi paghereste qualcuno per farvi fare i video mentre siete in vacanza o ad una festa? Ad una festa no, perché sono stordita.
0: No, allora dipende. Dipende. Dipende. Io festa sì. Cioè, festa dipende. Cioè, se è il mio compleanno, sì.
1: Ah, certo.
0: Capitato.
1: È capitato.
0: Perché
1: come
0: mi piace
1: quest'ultimo.
0: Tenere. Come quest'ultimo, perché mi piace tenere ricordi. Poi, cioè, se fosse venuto male il video, non è che mi sarei messa a piangere. Cioè, semplicemente non l'avrei postato e l'avrei tenuto come ricordo. Invece, è venuto bene e l'ho postato. Però. No, vacanza no, cioè mollatemi, sono proprio in vacanza, cioè non voglio nessuno che mi guardi.
1: Sì, però poverino Fede, cioè tutte le foto che ti fa è Fede.
0: No.
1: Eh no, chi è?
0: No.
1: E chi delle
0: le mie
1: fa?
0: Amiche.
1: E se sei in vacanza te è Fede?
0: È Fede. Senti, ma questo è il rischio di stare con una persona incredibile come me, cioè.
1: No, hai ragione.
0: Insomma, ci sono dei pro e dei contro.
1: Povera.
0: Ma questo è un discorso che faremo dopo My Body Isn't Ready. Ciao.
2: Questa è la tua musica.
3: It's somber. You're hearing my song, My Body Isn't Ready right now.
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: my body isn't ready.
1: Yeah, ma che accento?
0: International.
1: Che accento? Che accendo, cara?
0: Non mi piace proprio.
1: Che accendo? No, infatti volevo dirtelo, orrendo.
0: Va bene, va bene, va bene.
1: Scherzo.
0: Allora, oggi riapre la stagione di workshop con
1: Bea
0: e Gaia. E l'obiettivo è quello di tirare fuori i giusti consigli per non perdersi nel lavoro e diventare...
1: Ma no, cara, non ci si perde in chiacchiere.
0: No, in chiacchiere d'acqua. Ci stiamo perdendo tantissimo.
1: E, no, no, però stiamo facendo tutto,
0: diventando adulti, no, assolutamente.
1: Non possono licenziarci oggi.
0: Oggi no, vediamo i prossimi giorni. Comunque abbiamo un anno davanti.
1: Vi faremo sapere, se non ci vedrete più sapete perché.
0: Bene o male abbiamo ripreso tutti la nostra routine.
1: Beh, sì, siamo... chi più chi meno, dai, sì.
0: Siamo tutti sulla stessa barca e noi vogliamo darvi tre consigli non banalissimi per non andare fuori di testa dopo 5 minuti dal rientro al lavoro.
1: Giusto, cara, ma questi consigli non sono per noi perché non facciamo un cazzo la mattina alla sera.
0: Parla per te, bella.
1: Scherzo, scherzo, ovviamente.
0: Vai.
1: Scherzo, scherzo. La tecnica del giorno tampone, che è chiamato anche buffer day, perché... Allora, il primo consiglio pratico è tenersi sempre un giorno di margine a casa prima di rientrare al lavoro. Totale, raga. Totale. Cioè, io rientro prima, tipo, almeno un weekend prima. Cioè, devo avere due giorni dopo le vacanze prima di rientrare al lavoro di stacco. Infatti, quest'anno ho fatto la cagata di rientrare domenica. Il lunedì ero già in ufficio.
0: Ah, cioè, sei rientrata domenica dalle vacanze, poi sei
1: E il lunedì ero già in ufficio alle 8 del mattino. No, no, volevo... Ecco, quindi sì, non fate come me quest'anno. Di solito lo faccio sempre, ma quest'anno abbiamo quelle due settimane. E quelle due settimane abbiamo fatto. Serve a fare bucati, riorganizzare le idee, abituare al cervello al fatto che non sei più sulla spiaggia a bere spritz. È una questione di decompressione morale. Sono molto d'accordo.
0: Vero,
1: soprattutto per le lavatrici, che io veramente, cioè...
0: E infatti anch'io in realtà sono tornata un po' prima a Milano, nonostante io Milano d'estate, come ho già detto, non la digerisco,
1: non
0: tanto
1: esiste.
0: Perché è triste, esatto. Sono tornata un po' prima perché in quel caso mi andava bene che non ci fosse nessuno, così ho iniziato a farmi le mie lavatrici, sistemare casa, così poi lunedì abbiamo iniziato alla grande.
1: Esatto, sono d'accordo.
0: La strategia della ricompensa inserita, micro obiettivi. Perché il rientro ci pesa così tanto? Perché passiamo da 100% cazzeggio a 100% doveri. O doveri?
1: Doveri.
0: È una battuta. Doveri? Cioè, doveri tu? Vabbè, dai, non importa.
1: Non voglio ridere.
0: La mia ancora, il mio ancora. Macerie, resti, macerie, resti. La soluzione, sì. Inserire subito nella prima settimana lavorativa dei micro eventi che ti ricordino le vacanze. Una cena fuori il mercoledì sera con gli amici, un aperitivo dopo il lavoro, una lezione di padel.
1: Quindi una classica mia settimana, praticamente.
0: Solo che te devi ricordarti di essere al lavoro, cioè devi fare il contrario.
1: Devo fare il contrario,
0: cioè, il micro obiettivo.
1: No, ma è il mio micro obiettivo è ricordarmi che tutti i giorni alle 8 sono in ufficio.
0: Ah, perfetto, perfetto. Grazie. Non aspettare il weekend per vivere, spalma i momenti piacevoli dentro la settimana lavorativa.
1: Tranquilli, non c'è problema per noi influencer. Raga, scherzo ovviamente. Scherzo prima che i miei colleghi poi,
0: esatto,
1: mi disconoscono.
0: Vai.
1: Fai decluttering visivo e digitale. No alle notifiche selvagge. Primo giorno di lavoro? Niente social e buona notte. Ma con chi pensate di parlare qua? Con chi pensate di parlare? Niente social durante le ore lavorative. E soprattutto disattiva tutte le notifiche dei gruppi che non ti servono. Tu lo fai? No. Andiamo avanti. Riprendere il controllo. L'attenzione ti fa sentire meno sopraffatto.
0: Mi senti sopraffatta?
1: Io mi sento sopraffina. Se la tua mente vede una scrivania piena di carte e 50 notifiche sul telefono, vai in sbatti. Non c'è scritto così. Vai in sovraccarico in 5 minuti nemmeno.
0: Allora, effettivamente io questo l'ho fatto e vabbè, io usavo sempre l'orologio con le notifiche e adesso l'ho tolto perché
1: questa roba è vero, però.
0: Perché mi faceva essere sempre H24 connessa. Ad esempio, anche 2 anni fa che facevo radio qui, io ce l'avevo l'orologio con le notifiche, e mi distraeva di continuo. Cioè, già mi distrae perché comunque c'ho la vibrazione sul telefono. E quindi appena lo sento, subito a guardare. Figurati se ce l'ho anche addosso. Cioè, ero 100 per H24

0: pronta a leggere notifiche, a farmi distrarre, quindi già questa cosa mi sta aiutando molto. E anche a tornare un po' di più su tipo la carta, cioè, sto facendo difficoltà perché comunque sono abituatissima alla,
1: al computer.
0: Cioè io c'ho il calendario sul telefono,
1: anch'io,
0: che vedo tutti con i colori
1: anch'io,
0: diversi, gli eventi,
1: anch'io,
0: così.
1: Anch'io una
0: però
1: pazza.
0: Effettivamente, cioè, vorrei impegnarmi di più ad usare l'agenda cartacea.
1: Dovrebbe anche, cioè in teoria dovrebbe anche rimanerti più in testa una volta che lo scrivi, no? Cioè, piuttosto che scriverlo sulla...
0: Sì, ma anche proprio per un fatto di non avere sempre il telefono in mano. Cioè, perché per qualsiasi cosa ce l'ho in mano. È anche vero,
1: no, è vero,
0: che cioè, se mi arriva la mail...
1: No, ma poi
0: sì, certo,
1: vai in giro con l'agendina. Cioè, io controllo ogni 2x3 cosa devo fare, perché mi dimentico anche cosa ho mangiato 2 secondi fa. Figuratevi se mi devo ricordare tutti gli eventi della giornata. Cioè, io non ce la posso fare.
0: No,
1: sai cosa? Più che altro mi ricordo, ma non mi ricordo gli orari.
0: Beh, vabbè, ad esempio, tipo Gingy, lei non si mette mai gli orari, cioè lei in una giornata scrive tutte le cose a caso, no? Questo non ce la farei mai.
1: No, io ho gli orari precisi, anche quanto dura segno.
0: Quanto dura però nella fascia oraria, che puoi, cioè che puoi andare in quella fascia oraria, quindi
1: no,
0: se un evento...
1: Ah, no, decido quando andare. Se un evento, per dire, noi abbiamo degli eventi adesso questa settimana, dei press day, dove ti fanno vedere le collezioni nuove, no? E c'è scritto che l'evento è aperto, non so, dalle 12 alle 19. E io mi segno già il momento in cui voglio andare, mentre la Bea si segna dalle 12 alle 19.
0: Sì. Sì, sì, mi segno, e poi in base a quello, in base su altri impegni, così il giorno prima con le mappe capisco cosa mi conviene fare e se mettere prima una cosa o prima l'altra. Comunque, leggete la chat, sì ragazzi, la leggiamo, infatti qua chiedono
1: Gaia. Ma Gaia l'ho vista dal vivo, le medie le ha terminate, certo Ale, mi sto laureando, quindi in gula a te. Scusami, uno mi dice così, cosa devo fare? Dire no, certo Ale, le medie non le ho finite.
0: Era la mia faccia. tipo,
1: cioè, non ho capito, devo anche dire no grazie.
0: Ciao, ciao. Boh, non so chi sia questo
1: sconosciuta 071.
0: Ma voi piuttosto raccontateci quale tecnica usereste per non impazzire. E non vale dire ovviamente che vi mettete in malattia sul lavoro. Cioè, cosa fareste per tornare alla routine, per non farvi distrarre, per essere molto più produttivi? Fateci sapere questa cosa. Ma secondo te, cioè, qual è il lavoro più bello che hai fatto te? Questo che stai facendo ora?
1: L'attrice o presentatrice. Presentare a me piace tantissimo. Adesso ho scoperto anche questo nuovo mondo, cioè il mondo del cinema. Mi piace molto. Non so se lo metterei sopra la presentatrice.
0: Ma scusa, è molto, cioè le giornate sono lunghe, come funziona? Comunque cioè, di
1: allora,
0: registrare un forse non ne vuoi parlare adesso, ma
1: no,
0: solo...
1: no, vabbè. Tipo noi avevamo degli orari follia, perché dovevamo fare le scene. Io sono stata praticamente in più scene di giorno e di notte. Quelle di notte sono letteralmente di notte. Cioè noi avevamo la convocazione alle 22 e finivamo alle 7 della mattina.
0: Eh sì. E quanti giorni hai registrato?
1: Io ho registrato 3 settimane.
0: Cioè tutti i giorni?
1: Sì. 3 settimane. Mentre la Marghe, la protagonista della serie appunto che ho fatto, la Margherita, è stata lì 6 mesi. È stata 6 mesi a Napoli e aveva un giorno libero a settimana.
0: Ma che
1: tendenzialmente la domenica.
0: Ma veramente? E 6 mesi è finita la serie? Cioè in 6 mesi
1: sì,
0: hanno
1: registrato tutta la
0: serie? Sì,
1: 6 mesi hanno fatto 8 episodi.
0: E ci sarà un seguito? Non si può dire.
1: Cosa devo dire? Ascoltatemi, io devo dire tutte queste cose. Non dico niente. Andate a vederla e... niente. Andiamo in Next. Voi andate a vederla, noi andiamo in Next. Ciao.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Alice
4: e Giorgia.
3: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
4: Drammi, prime volte, figuracce e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
3: Probabilmente no. Che aspetti? Segna l'agenda, dai su.
2: Team Between, martedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
1: Next. Rieccoci cari miei, è già finito la nostra prima ora.
0: Madonna, è volato il tempo quando ci si diverte.
1: È vero, però ci siamo divertiti. Cosa abbiamo fatto?
0: Comunque, io non vedo l'ora di parlare nelle prossime puntate, perché sicuramente avremo tantissime cose da raccontare di questi lavori, anche dei corsi. E a tal proposito, sì, io volevo dire che sto facendo dei corsi.
1: Brava, dillo.
0: Cioè, comunque, per la cosa bella è che non si finisce mai di imparare. E
1: è vero.
0: Soprattutto abbiamo la possibilità veramente di crearci ciò che vogliamo fare. Cioè abbiamo la possibilità. Non so come spiegarlo, cioè lo sto spiegando giusto. Io credo che ognuno di noi abbia la possibilità di fare, sì, quello che effettivamente vuole fare nella propria vita.
1: Sì, ormai al giorno d'oggi sono una marea di opportunità, una marea di corsi, una marea di
0: strumenti,
1: aggiornamenti.
0: Esatto.
1: Una marea di...
0: E quindi anche se magari avete fatto, non lo so, le superiori, che non sono molto affini a quello che vorreste fare nel futuro, ci sono tantissimi corsi, tantissime opportunità, tantissime cose che potreste fare per inseguire il vostro sogno. Io sono combattente.
1: Come si dice? Combattente.
0: Cioè, no, sono molto ferma su questa idea che è figata la vita, che puoi fare quello che vuoi. A tal proposito, io mi sono iscritta a due corsi.
1: Esatto, dilli. Vuoi dirli adesso o no?
0: Vabbè, poi magari ve li racconterò. Io sto facendo, ho iniziato il corso da sommelier e poi inizierò quello da Flera. Bartender, quindi lanciare le bottiglie.
1: Wella, wella, wella,
0: giocoliera.
1: Verremo qua con le bottiglie.

0: Sì, solo che tipo ad un certo punto stavo impazzendo, ho detto adesso mi iscrivo anche tipo al corso di calligrafia, di dizione, cioè tutti vorrei
1: fare.
0: Vabbè,
1: una cosa alla volta, no, finisci certo. questi due, poi se hai voglia di fare il corso di calligrafia, perché no? Pure quello di uncinetto, ti accompagno io, dai.
0: Vorresti farlo?
1: No. No, non è il mio, non è il mio, ragazzi, non è il mio. È arrivata la nostra ora, si è spenta la musica. Buona serata, ci vediamo mercoledì prossimo.
0: A mercoledì prossimo.
1: Ciao.
0: Grazie. Number one hit music station. Yeah. It's my favorite playlist. RDS Next.

0: It's clear to see the time has changed. Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: live di SN Extra.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: RDS Next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia.
2: Hit music.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca.
3: Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RTS Next.

0: questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
1: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
2: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
3: Inizia sempre con un Ehi.

0: Here we go.
1: Portaci sempre con te. Carica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: di SNX.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Buongiorno.
1: Solo hits. RDS Next.
0: Buongiorno.
1: Solo hits. RDS Next.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questa è un'altra storia.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. We were good.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

casa delle web stars che spaccano. Questa è RDS Next.

0: SNext.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

ti annoierai un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
3: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
3: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.
4: Che cosa contigo? Dimmelo.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
3: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: The Next,
1: tutta un'altra storia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Next. Ciao, siamo Iris,
1: Lib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zoll X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

web stats preferiti. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.